0: mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso. Si parte.

0: vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Se anche tu, quando vai a trovare tua mamma, lei ti dice: Madonna, figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Sì, buongiorno, autonoleggio la combriccola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No tengo dinero, oh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere per gli scombriccolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony, facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombriccolati!
2: Uè, ciao scombriccolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Tu, Sergio, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo.
2: È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne ho guardate 25. E mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
2: Buongiorno signore e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, ciao.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
6: Buonasera, capo.
5: Rieccola la cervella artificiale.
7: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
5: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
8: Ma buonasera, Luchino.
5: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
8: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
5: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
6: Lei è un cretino.
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2 di picche da Alexa, quindi dai 2 di picche come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
2: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao! E ancora auguri!
3: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, una mattina vado al lavoro a piedi, nei 4 chilometri, ed ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: giunti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno scombriccolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar da Verso.
2: Buongiorno ragazzi, ormai anche nei miei sogni, mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pato romano. Poi non mi ricordo altro.
3: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.

0: il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao!
3: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, scombriccolati, scrambicolati.
2: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combriccola non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Buongiorno Combricola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione. Ciao Federico.
3: Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combricola crea dipendenza.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Italia. Tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza è ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio. Le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati in circostanze simili, 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo. Oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse Bologna, Roma, Firenze e Torino domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi, che batte in 4 set Griekspoor, e Darder, che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: tenerezza con quelle manine quando applaudono. Patrizio Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Manuela Doriani, Sergio Sironi, siamo tutti
2: buongiorno.
1: Pronti.
2: Buongiorno. Eccoci, ciao. Okay. Con quelle manine.
1: Che è poca monaca. Basta.
2: Allora, amici, come state? Sono le 7-6 minuti. Eccoci qua, belli pronti per iniziare una nuova puntata della Combricola. C'hai caldo?
1: Caldo, caldo. Ho fatto fatica a dormire stanotte. Sì.
2: Un bel ventilatore, una bella pala da soffitto. Come la vedete?
1: La pala da soffitto c'è. Il problema è che quando gira la pala mi alzo sempre col groppo alla gola, quindi
3: le pale, cioè, sei dispiaciuto quando ti girano le pale,
1: quando girano le pale,
2: quindi mi sembra di capire che ci sarà un bel giramento di pale in generale, sì, anche tra i nostri primi della classe che cominciamo ad ascoltare tra pochissimo. Buongiorno.
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
5: di Radio Number One,
4: la Combricola di Radio Number One.

0: mettere una foto.
1: Amore, si chiama così questa canzone nuova di Elisa su Radio Number One. Che cos'è l'amore? Chiedilo. A? Io non ho mai capito. Al tempo, al vento?
2: Al vento?
3: Chiedi al vento?
1: Io non ho capito né vento né tempo. Chiedilo a. Allora, vabbè, vorrei la canzone nuova di Elisa e poi noi divaghiamo, ovviamente, come sempre. Questa è la copricola di Radio Number One. Sigla? Ce l'hai? Ce l'abbiamo?
4: E adesso ci che arrivano i primi della classe. Sì.
2: Ah, un po' Fantozziana. Giro così stamattina.
1: Che artista tutto tondo che sei, guarda.
5: Ci sono già 25 gradi.
1: Eh sì.
5: Maledetti freddolosi. Io sto morendo. Ma quello che vorrei fare.
1: Che cosa? Che cosa?

0: ragazzi, basta dirlo, chiedi e ti sarà dato, no? Ecco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Lo sapete perché i cinesi comprano sempre le macchine Opel? Perché vanno bene Opel andare al mare, Opel andare in montagna. Ciao da Pomello.
0: Pomello, anch'io mi sento un po'

0: Tracy Abrams. That's so true. Ancora buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Eccoci qua, l'altra rosa. Toro meccanico. No, così non lo so. Hai visto però l'imitazione del toro meccanico? Era fighissimo.
1: La fai bene, me la rifai un attimo. Aspetta, ti rimetto la...
0: vabbè, così. Patrobano ci guarda schifato e va bene.
2: No,
0: il caldo,
2: stavo guardando proprio la postura del toro.
0: La postura,
1: la postura.
0: Allora attenzione, perché i nostri ascoltatori patiscono, ma c'è lui che fa una riflessione secondo me molto giusta.
3: Caldo, avete detto caldo,
0: sì.
3: Quando voi avete caldo pensate a quei poveri sfigati dei panettieri, dei fornai, dei pasticceri, quegli sfigatissimi gastronomi che per preparare i vostri piatti freddi, i nostri piatti freddi, devono far cuocere comunque tutto, perché per fare l'insalata di riso mortacci de pippo ci vuole pure il riso cotto, per fare il vitello donnato ci vuole pure la carne cotta, e preparare il roast beef pure, e il mortacci, e pensate a quei poveri sfigati che sono ad asfaltare. E
0: Madonna, è vero.
3: Ma vada via qui, va. Benvenuti, ben stessi, buona giornata.
0: Ti vediamo di buon umore stamattina.
2: Sì, ma lui abita in Valtellina, se non erro, e quindi insomma qualche grado in meno ce l'ha, attenzione.
4: Sì, vero. Poi stavo pensando, se noi durante l'asfaltatura appoggiamo il roast beef sull'asfalto caldo, risolviamo dai problemi, no?
0: È una grigliatona, poi sana, no? Perché quella roba lì cuoce in maniera proprio sana.
4: Catramata.
0: No, comunque è vero, no? Anche tutti quelli che lavorano in cucina, no? Gli chef, con sto caldo, tra tutto dei fornelli e quella roba lì, è vero.
4: Lo vogliamo spegnere quel fornello?
2: Lo vogliamo spegnere?
5: Buongiorno Capriccola, buongiorno Radio Stamber Swans. Dai con la grinta che è il 27, gli statali prendono la paga.
2: Beati loro.
5: Benedetti loro. Ho lasciato a casa la pastiglia dell'antibiotico.
0: Grazie per avercelo detto.
5: Mi sa che morirò. Ciao a tutti, un bacione, a guarda aperto. Dai con la grinta.
2: È un po' sottotono il ragazzo.
5: Martedì, mercoledì, giovedì, weekend.
2: Si capisce che manca una pastiglia qua.
1: Sì,
0: è vero, sì. Parla così, giuro, non era velocizzato, e lui che di colpo, non lo so, è diventato Topolino. Non ho capito come mai.
1: È diventato Topolino e Topo Gigio.
0: Come mai?

0: ballad, è proprio una bella ballad questa di Robert Post.
1: No, me lo convenite?
2: Non mi sembra una lettura di ballad.
0: No, è una bella ballad. God Known si chiama, sono le 7:21. È il momento di ascoltare la viabilità e poi il focus di Patromano. Tante cose, tante cose.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Eccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 8 la Milano-Varese, corre tra Castellanza e Milano Nord, direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano abbiamo un veicolo in panne tra allacciamento tangenziale nord e lo svincolo di Gobba, direzione A1. Sulla tangenziale nord di Milano corre a tratti tra barriera Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A1 e allacciamento A7, direzione Milano-Varese. Sulla 4 la Milano-Brescia corre a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, rallentamenti anche tra Sesto San Giovanni e Viale Monteceneri direzione Torino. Sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente allo svincolo di Genova-Bolzaneto con delle code. Code, traffico intenso anche tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest, direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code sulla via Salaria, tra via Cortona e via di Villa Spada in direzione tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Siamo noi, matti della Combriccola. Eccoci qua tra le 7 e le 10 ogni mattina, cada magnana, con la Sergio con Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. Allora, vi possiamo dare un piccolo spoiler. Stamattina facciamo un giochino che fa molto molto

0: maledetto me.
1: Maledetto, maledetto me. Il titolo di questa canzone di Fulminacci. Questa è Radio Number One, sono le 7:30, spazio all'informazione.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buona mattinata dalla nostra redazione. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti avvenuta nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video poi diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre professori. All'inizio spintoni a un docente, poi a botte a chi ha provato a difenderlo. Soltanto l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi da questo telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi che si susseguono con le urla invece dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Da qui la sospensione da scuola per un mese, con il ministro Valditara che ha anche ipotizzato la bocciatura per i tre studenti. Torniamo ad occuparci di Belén Rodríguez. Ieri avevamo dato questo aggiornamento anche abbastanza inquietante su un suo malessere psicofisico. Ebbene, sta meglio ed è tornata a casa. La conferma arriva anche dall'ufficio stampa del Policlinico di Milano, che recita: la paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa. Nella mattinata di lunedì, vigile del fuoco, i sanitari del 118 erano intervenuti nell'appartamento della showgirl a Milano, in zona Brera, dopo l'allarme che era stato dato dai vicini che avevano sentito delle grida d'aiuto provenire proprio dalla casa. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, Belén, 41 anni, sarebbe stata trovata in stato di, diciamo, disorientamento. La possibilità di un gesto estremo è stata subito esclusa dalle autorità, mentre si è parlato, ripeto, di un malore psicofisico che non le permetteva tra l'altro anche di esprimersi se non a monosillabi. Non c'è alcuna conferma in proposito, però la showgirl e conduttrice in passato ha sofferto a causa di attacchi di panico e depressione, come lei stessa ha affermato proprio nel recente passato. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: Luce Miley Cyrus, nel lontano 2019 viene fuori questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato questa mattina. Allora, cari scombriccolati, un sacco di gente che si lamenta per il caldo. Prima dicevamo, pensate ai cuochi, no? Che lavorano in cucina, eccetera. E c'è un nostro ascoltatore che fa il cuoco e che ci ha mandato questa foto che adesso vi farò vedere. Guardate l'autoradio, guardate l'autoradio. Eccola qua. 38,9 ci sono e non ha ancora acceso i fuochi.
1: Ma caspita, no. non è la febbre del cuoco?
2: Febbre, la febbre del cuoco.
1: Siamo sicuri?
0: No, credo che sia la febbre della cucina.
2: Andiamo in cucina, oggi no.
0: Andiamo in cucina.
1: 39 gradi alle 7 del mattino.
0: Pensa a mezzogiorno che c'è tutta la pasta, sì? Che ci sono tutti i secondi e i forni accesi.
2: Hai capito?
1: Hai capito?
2: Guardami negli occhi.
3: Ciao, combricola.
2: Ciao.
3: Guarda, per il caldo ieri sera ero fermo in autogrill zona Bologna, a un certo punto salta su uno sul camion e voglio dirci, ma scusi, ma cosa sta facendo sul mio camion?
0: Ma non ci credo.
3: E lui mi risponde, ma no, niente, adesso le metto un po' di rosmarino e una spennellata d'olio, così mi rimane bello croccante. Non è che faceva caldo, si moriva, porco cane. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: fa la reazione di Maynard. Si chiama reazione di
2: Maynard.
0: Maynard, vabbè, giustamente, io improvviso.
4: Allora, ragazzacci, era un po' che non ci si sentiva dalla Manu che cammina sempre.
0: Ciao.
4: E oggi, 27 maggio, tanti auguri a me che faccio 49 anni.
0: Auguri.
4: Ciao.
1: Buona ragazzina, auguri.
0: Ciao. Vedrai quando saranno 58 come sarai meno felice. Correrai molto meno perché le gambe non funzionano.
5: No. Io sono matta. Matta da legare perché vi ascolto tutte le mattine e poi quante risate mi fate fare, raga, non so se mi riconoscete, ho cambiato foto del profilo, ma no, sono sempre io, la vostra affezionata Piera. Ciao ragazzi, ciao scombriccolati, buona giornata, baci.
0: Ciao Piera. Basta.

0: is my husband. Speriamo prima o poi lo ritrovi sto marito, Rai. Speriamo. Tra poco noi invece ritroviamo una grande canzone di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: grandi canzoni di Radio Number One, That's the Way I Like It, 1975, Casey and the Sunshine Band. Io volevo chiedere ai programmatori musicali di Radio Number One di non rimetterla mai più, perché ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: L'abbiamo ballicchiata qua in studio, vabbè, capita.
0: Sì, sì. Patrizio Romano con la camicia aperta, sì. Sergio Sironi che faceva la gag, quella dell'ascensore che sparisce giù verso il basso, sì. Delle robe, si vede che siete due animali da club voi, sì, si vede che siete cresciuti tra l'amnesia, sì, e lo space, bravo, Ibiza, bravo, si vede, bravo, si vede, bravo. Va bene, ma voltiamo pagina.
1: C'è Giocones.
0: È molto divertentones questo Giocones, eh?
2: Cretinones. Cretinones ma divertentones.
0: Chi lo spiegones?
1: Dai, Sergio Sironi.
2: Allora, voi ci dovete dare via WhatsApp l'iniziale del nome e del cognome, solo l'iniziale del vostro lui, oppure se siete direttamente dei lui, mandateci la vostra iniziale del nome e del cognome.
0: E la lei?
2: E la lei non l'abbiamo potuta fare.
1: Ma cioè, cosa?
0: Non si può girare al femminile.
2: Non infatti. Lo so, però non lo so. Vabbè,
0: proviamo.
2: Perché è prettamente maschile. E noi vi diremo, grazie, sì, in base alle vostre iniziali del nome e del cognome, il soprannome del vostro gingillo. Del vostro
0: il pipino. Praticamente il pipino di Pat Romano, come si chiamerebbe?
1: Allora,
0: ce l'hai lì a portata di mano.
1: Allora, io sono Patrizio Romano. Quindi Muffin, sì. Ok, e la R corrisponde a vulcanico, sono Muffin vulcanico. Beh,
0: non male. Beh, vedi, non se male. Fosse una pipina sarebbe una muffin vulcanica, quindi dai, okay, si può fare.
1: Tutta da gustare, nel senso è un muffin, sì.
0: Patrizio, la devi piantare immediatamente. Allora, però prova a vedere MB.
1: MB.
0: Anzi no, MA, perché io è vero che ho cambiato cognome. MA.
1: Allora, la M è razzo.
0: Una razza.
1: Sei una razza. Un pesce.
0: Una razza.
1: E spettinato, quindi spettinato.
0: Una razza spettinata.
2: Però la razza spettinata rende.
0: Sì. Vedi che ci sta anche la piscina.
2: Guarda Sergio.
1: Allora, Sergio, abbiamo Cetriolo.
0: S di Cetriolo, Cetriolo.
1: Danzante, Cetriolo danzante, SS. Vabbè.
0: Ah, Cetriolo danzante, ah, che meraviglia. Va bene. Allora sentiamo voi i vostri pipini. 393 444 04.

0: Sons, The Colors, su Radio Number One, nella combriccola di Radio Number One, dove stamattina parliamo di pipini.
1: Diamo un soprannome al vostro pipino, la vostra pipina, perché insomma rispettiamo tutti i generi. Dovete fornire il primo, la prima lettera del vostro nome e la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo appunto un soprannome.
0: Allora, il mio fidanzato, però ragazzi, non avete calcolato una cosa, il mio fidanzato si chiama Juan Sanchez, Perez Santana.
2: Allora fai la U.
0: No. Come la U? Ah, Juan, certo. Juan.
1: Perez Santana, quindi PS.
0: PS.
1: Ok.
0: UPS, come il UPS, corriere.
2: È un corriere. UPS, cosa? dai, prova un UPS. Corriere.
1: Allora, U sta per il U
2: e U è il nome.
1: Ok,
2: il nome.
0: Vabbè, abbiamo deciso che perché la Jota non c'è nell'alfabeto italiano.
1: Fatto. Allora, tostapane.
0: Tostapane.
1: Tostapane abbronzato. Danzante. Però,
2: tostapane abbronzato danzante.
1: Ti va bene? Corrisponde il suo pipino?
0: Non so. No, non credo.
2: Però,
0: no, stavo pensando come tradurlo, però va bene, riporteremo. Allora andiamo avanti con i nostri ascoltatori al 393-444-0444. Che bel tostapane.
2: Dai.
0: Allora abbiamo un DB.
2: Ce l'abbiamo DB?
1: DB, sì. Allora, è masculo? Masculo?
0: È masculo.
1: Allora,
0: sì.
1: Marmotta ballerina. Perché sarebbe ballerino, però la marmotta.
2: Sì, la marmotta è
1: marmotta ballerina.
2: Ballerina. Poi,
1: sì.
2: Cioè,
0: no, lui è un maschio, quindi è una marmotta ballerina.
1: È un marmotto ballerino.
2: Allora, no, vabbè.
0: Allora, BL.
1: BL, raviolo luminoso. Attenzione.
0: Che bel raviolo luminoso.
1: Mi piace il pipino che è un raviolo luminoso. È commestibile.
0: Allora, lui di Monica inizia con R, il nome e il cognome è C.
1: Allora, RC come Reggio Calabria, insomma.
2: Come Reggio Calabria.
1: Fagotto tropicale.
0: Un fagotto tropicale. E chiudiamo con GN, vediamo un po'.
1: Allora, GN è tricheco magnetico.
2: Ma come stai messi? C'hai il tricheco magnetico.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: non come dire di non regolamentare,
1: commette un reato
0: comunque va contro delle regole. Qui il fumo non va contro nessuna regola, ecco, cioè no, il fumo è consentito in Italia.
2: Non fai danno a nessuno se non a te stesso, diciamo, sì,
0: esatto.
2: Va bene, se sono fatte nuove.
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i

0: prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
0: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
4: IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Lo stiamo facendo troppo veloce, dobbiamo rallentare. Com'è che è?
1: No, no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Esattamente, lo stiamo facendo un po', stiamo correndo un po' troppo. Oh, c'è un gossip su Samurai J che abbiamo appena ascoltato con Ossessione. Canzone che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. Sta con Emma Stoccolma.
2: La Emma
0: Stoccolma sono stati visti insieme in più di un'occasione, anche alla presentazione a Milano dell'album di Samurai J. E qui Gatta Cicova, ci fu cosa.
2: A me la Emma gusta. A me gusta la Emma.
3: Ecco, è forse meglio che parlate di Stoccolma, che parlate che state, ma sta storia che volete parlare di sigarette, lasciate perdere.
2: Fai contrabbando tu.
0: Cioè?
3: Esatto, buongiorno.
0: Fai contrabbando.
3: Esatto.
0: Sei un contrabbandiere.
3: Voi dovete farvi i fatti vostri, perché noi ci stiamo organizzando, già stanno arrivando i container
2: con le stecche.
3: Quante stecche vuoi?
2: Non lo so, io non sono fumatore, però ne passano.
3: Piglia le 3 stecche.
2: No, vabbè, 3 stecche
0: piglia lo stesso. Quando ti dice piglia, le piglia.
2: Vabbè, le piglio, vabbè. Okay. Le stecche. Ma non sono fumatore.
3: Vuoi pure il biliardo? Allora.
2: No, il biliardo no. Vabbè, le
3: biliardo
2: stecche.
3: Con le stecche?
2: No, solo le stecche.
3: Le palle, le vuoi?
2: Porca miseria,
0: prendi tutto, Patrizio.
2: O l'inclusive, va bene.
3: Ci hanno ripigliato tutto quello che è nostro. Ma
0: ci servi, Patrizio.
3: Patrizio, serve. Comunque, volevo dire questa cosa: è molto bella. Di questo possono votare anche a 15, anche a 20 euro
2: certo,
3: a pacchetto.
2: Certo.
3: Noi in questo periodo stiamo facendo i 3x2. Con 10 okay. Arriviamo a 3 stecche, capito?
2: Sì.
3: Se volete approfittare 393 444 0444,
2: le prenotazioni direttamente.
0: Questo
2: non era
0: il numero della radio.
3: Ho sbagliato. Chiedo scusa. Fate quello dopo, fate il numero dopo, che noi già lì stiamo. Fate il 44 è un altro numero.
0: Ho sentito il campanello, potrebbe essere la finanza. Ma andrai un po' a vedere lo spuncino.
3: Dovrei andare a vedere.
2: Sì, sono le fiamme gialle.
3: Sono le fiamme gialle. C'è il fuoco, dobbiamo chiamare i pompieri.
0: Dai,
3: c'è
0: fuori,
3: il fuoco.

0: of My Life, il pezzo del 2014 di American Authors. Su Radio Number One nella Cumbricula. Allora, abbiamo ancora degli altri messaggi sul tema dell'aumento delle
1: sigarette. Sì, del possibile aumento, perché c'è questa proposta di legge che deve essere adesso discussa in Parlamento. Le sigarette potrebbero arrivare a oltre 10 euro al pacchetto. Vi stiamo chiedendo se la cosa, la fumatori o non fumatori, secondo voi è giusta, cioè dal mattino alla sera raddoppiare il pacchetto di sigarette.
0: Sentiamo Maurizio!
2: Anche all'estero il costo è molto più alto di quello che è oggi in Italia, e poi serve eventualmente non per far smettere di fumare, ma per pagare gli alti costi di sanitari di chi fuma, perché poi nessuno fa mai i conti, ma i costi sanitari sono veramente altissimi.
0: È vero, nella maggior parte dei paesi costano tantissimo, in Inghilterra ad esempio, insomma un po' da tutte le parti, costano veramente tanto.
3: Ciao Combricola, diciamo che fai prima a non fumare che a smettere. E comunque è vero, un fumatore sì, gli scocceranno i soldi, però alla fine un vero fumatore va avanti a fumare. E anche io, come l'ascoltatrice di prima, sono d'accordo che tanto l'unico e il solo a guadagnarci è lo Stato. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Sì, ricordiamo che c'è il monopolio, vogliamo
4: monopolio.
1: Ribadirlo.
5: Mm. Oh, io sono un fumatore, però la cosa che non mi è piaciuta è perché è stata una raccolta firme di cittadini normali. Mm-hmm. E allora, perché hanno detto, perché chi fuma poi va in ospedale, occupa gli ospedali, e allora chi mangia tanto è la stessa cosa, aumentiamo il prezzo del cibo.
0: Ma...
5: o chi beve. Non trovo giusto che dei cittadini raccolgano le firme per questa cosa qua. Ciao.
0: L'alcol è un altro tema.
1: Se ci toccano l'alcol, ragazzi, un disastro qua.
4: Un disastro.
1: No, ragazzi, è un disastro qua. Ancora.

0: Nightmares, i pinguini tattici nucleari insieme a Brash su Radio Number One. Sono le 9:19 e questa è la Cumbricula che torna tra poco.
1: La Cumbricula di Radio Number One.
2: La Cumbricula di Radio Number One.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi,
3: senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona mattinata alla Meteopat, un saluto alle Meteopattine, capitanate dalla nostra Manu Doriani, Meteopattine Canarie. Allora sì, ragazzi, caldo, lì com'è la... sì, caldo, Anto, fa caldo. Lì com'è la situazione alle Canarie, Manu?
2: Caldo ma meno. 25, meno male.
1: Beati voi. Allora, qui l'anticiclone è in fase di ulteriore rinforzo, caldo che oggi raggiungerà, pensate un po', il suo picco. Quindi a canicola, sì. Picco con valori in pianura anche di 36-37 gradi, mannaggia, bolle tutto. Correnti di origine subtropicale continuano infatti ad affluire all'interno di questa cupola anticiclonica, determinando temperature che abbiamo detto sono bollenti. Tuttavia, attenzione, a minare questa stabilità anticiclonica sarà hanno alcuni rovesci o focolai si è spaventata la mano, o focolai temporaleschi dettati dal contrasto tra calore, molto calore, e aria un po' più fresca che potrebbe già formarsi nelle ore diurne di oggi in prossimità in particolare delle zone alpine centro-occidentali, esaurendosi in serata. Quindi qualche rovescio sulle Alpi potrebbe arrivare. Domani l'anticiclone mostrerà alcuni segni di indebolimento, attenzione, aia, mamma mia che male, permettendo ulteriori sbuffi di correnti nordorientali, responsabili di alcuni temporali dal pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. A tratti anche accompagnati da grandine, in sconfinamento sempre domani tra sera e notte alla Valpadana centro-orientale, ma anche verso il basso Piemonte e la Liguria. Dai, domani magari ci potrebbe essere questa rinfrescata. Venerdì invece tornerà ancora una maggiore presenza dell'anticiclone, sì, con sole, temperature ancora oltre i 30 gradi, anche se non a livelli di adesso. E poi domani, vi preannuncio, cercheremo di capire meglio come andranno le cose per il ponte lungo del 2 di giugno.
2: Sì, cerchiamo di capire.
1: Domani, è tutto, ragazzacci.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: C'è Dito nella piaga su Radio Number One. Con Che fastidio c'è Pat Romano su Radio Number One con il suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Eccoci insieme con una breaking news che arriva da Milano, purtroppo cronaca nera, ancora un gravissimo episodio di violenza mortale a Milano. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari dei treni alla stazione di Milano Certosa. Durante questi disordini un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinando e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Cambiamo decisamente argomento. Immaginate di aprire una vecchia scatola di biscotti e trovarci dentro una possibile fortuna. Magari. È proprio quello che comunque è capitato a una pensionata di Fermo, siamo nelle Marche, che nei giorni scorsi si è rivolta anche a un'associazione di legali dopo aver ritrovato casualmente 3 vecchi libretti di risparmio cartacei emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, che è poi confluita in altre realtà bancarie. E la donna ha chiesto assistenza legale per capire se effettivamente quei 3 libretti possono avere ancora un valore e soprattutto se questi possono essere riscossi, dato che i titoli risalgono agli anni 60 e 70. Gli importi sembrerebbero a prima vista molto modesti, parliamo di cifre comprese tra 1.000 e 5.000 lire, ovviamente di allora, ma c'è un però. Secondo una perizia effettuata dai legali di questa associazione, a cui appunto si è rivolta la pensionata, il valore attuale di quei titoli sarebbe invece notevolmente superiore. Il credito complessivo ammonterebbe a circa 73.000 euro. Quindi il consiglio finale è: controllate sempre le vecchie scatole di biscotti che avete in casa, garage o cantina. Si sa mai. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: edicola di questa mattina è fonte di ispirazione questa notizia che ha dato Patromano sul ritrovamento di questi libretti di risparmio.
1: Sì, questa bene? Pensionata ha aperto questa vecchia scatola di biscotti, ha trovato dentro tre libretti di risparmio di una banca locale, lei è di Fermo, questa città che è diventata anche capoluogo di provincia, tra l'altro, sì. Nelle Marche.
2: Stando fermo.
1: Lei è stata fermissima.
0: Non facendo niente
1: e varrebbero questi tre libretti di risparmio circa 73.000 euro. Ma voi avete mai aperto qualche scatola, qualche scatolone, qualche cassetto e avete trovato qualcosa di che, insomma, al di là dei soldi, del valore, magari che vi ha lasciato basiti una vecchia foto, un vecchio ricordo, un cadeau che avevate dimenticato, una vecchia lettera, anche quello,
0: qualcosa magari che vi hanno valutato un sacco di soldi, ma che meraviglia che sarebbe. Io ho trovato tra le cose dei miei genitori, allora ho trovato un orologio secondo me bellissimo, anche di valore, oro bianco brillante, eccetera eccetera, sì, l'ho fatto valutare, non vale praticamente niente, cioè, nel senso che è un orologio antico, però sono valutati molto gli orologi antichi da uomo, quelli da donna no. Ho sentito più specialisti, diciamo, insomma, competenti di questa cosa qua, e niente. Un'altra cosa, una moneta. Su questa moneta non so ancora, nel senso che nessuno capisce che cosa sia. Quindi potrebbe essere magari anche una roba rarissima, però nel senso, non riesco a trovare qualcuno che la conosca.
2: Secondo me lo è, visto che nessuno sa cosa sia.
0: Esatto, è rarissima, lo è sicuramente, o è preziosissima o non vale un tubo di niente, perché appunto nessuno sa cos'è. Però verremo a capo di questa cosa. Voi?
1: Una sorta di doblone. Io ho trovato, lo stavo dicendo a microfoni spenti, 50.000 lire, quindi 50.000 del vecchio conio, in un giaccone di renna che apparteneva a mio padre, che avevo indossato negli anni 90, era ancora lì infilato nel taschino interno. 50.000 lire negli anni 90, insomma, ti facevi una bella seratona, pizza, birra e quant'altro.
0: Ma te le cambiano se vai in bagno? Se vai in banca ancora.
2: Non la puoi usare al posto della carta igienica.
0: Esatto.
1: Però io me la conservo. No, non te la cambiano più la lira in banca.
0: No. Sergio, hai trovato qualcosa?
2: Sì, svuotando casa ho trovato una spilla che regalai a mia madre all'età di 12 anni.
1: Ma che bello.
2: Una spilla di mia madre, e la tengo lì, è un piccolo grande ricordo di mia mamma.
1: Valore
0: affettivo. Ma che bambino carino che regala la spilla alla mamma. Ma come sei carino? Allora,

0: Night di Bruno Mars. Quanti ritrovamenti che cominciano ad arrivare al 393-444-0444. Io invece ho trovato un preziosissimo consiglio da darvi per le vacanze. Scegliete l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, con una guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: le grandi canzoni di Radio Number One. Era il 2004 quando usciva questa Reach Up for the Sunrise, che è il brano, diciamo, che segnò il grande ritorno della formazione completa, perché dai tempi, dal 1985, dai tempi di Buick to a Kill, non si riunivano tutti quanti insieme, quindi Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor e Roger Taylor. C'è un dettaglio ancora più curioso: durante la lavorazione di questo album, che si chiamava Astronaut, alcune demo non finite finirono per errore online e vennero diffuse tra i fan molto prima dell'uscita ufficiale, diciamo, dell'album. La band si arrabbiò parecchio perché, giustamente, insomma, era un grande ritorno e quindi ci tenevano al segreto totale. Le grandi canzoni di Radio Number One, una decina di minuti al termine. Patrizia!
1: Sì, sì, torniamo a parlare di scatoloni che vengono aperti e all'interno ci sono le fortune, come il caso di questa pensionata di Fermo nelle Marche, che ha trovato 3 libretti di risparmio di una vecchia banca che sono ancora però a quanto pare riscuotibili e varrebbero 73.000 euro. Vi stiamo chiedendo: ma avete aperto un vecchio cassetto, una vecchia scatola, una scatolona, che ne so, avete trovato nelle tasche di qualche vecchio abito qualcosa o di valore, o comunque anche di valore affettivo, non soltanto di valore economico?
0: Allora, c'è chi ha trovato delle cose assolutamente inutili, c'è chi ha trovato qualcosa di inutile ma è stata, a quanto pare, fregata. Sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Buongiorno. Buongiorno. Mi hanno imbrogliata. Perché ancora alle medie, più di 60 anni fa, avevo vinto un premio per un quadretto che avevo fatto, che mi ricordo ancora era per la festa della mamma, mamma fiore della mia vita. Mi hanno premiato con un libretto al portatore, di un libretto di risparmio, 2000 lire avevo preso a Cassa di Risparmio lì di Lecco. Sono andata, metti 10 o 15 anni fa, mi era venuto alle mani, sono andata a Lecco a vedere se valeva ancora, ma no, fa, comunque me l'ha stracciato in faccia, fa, non serve più a niente, non si può più chiedere, a quanto pare mi hanno
1: gabbata.
0: Perché magari valeva ancora, esatto. Dici? Chi lo sa? Se non valgono più le 50.000 lire di Patrizio, non varranno più neanche le 2.000 lire.
1: Patrizia! Beh, però scusate, se questi 3 libretti di risparmio della pensionata di Fermo valgono ancora, eppure erano gli anni 60 e 70, erano in lire.
0: Chissà 2.000 lire quanto sono, chissà. Allora, di valore nulla, ma una cosa strana e secondo me un po' macabra, che però una volta veniva fatta: le foto di un servizio fotografico di un funerale.
1: Caspita.
0: Stefania. Mamma mia, se si fotografava il morto, io non lo so.
3: Ma lo mettevi prima in posizione?
1: Non lo so. Allora, Maria Rosa invece scrive: io ho trovato la mia cassettina di risparmio di una banca con all'interno un bel po' di lire cartacee e anche il librettino con poche lire, solo che i risparmi nella cassettina li ho tenuti per ricordo e non ci faccio niente, e il libretto devo averlo buttato.
0: Maria Rosa,
3: no, ma come si va a buttare?
0: Maria Rosa, non buttare via niente più. Siamo quasi alla fine della puntata di oggi. Arrivano anche Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Questa è Radio Number One.

Monaco di Cioffi e Noemi su Radio Number One. Abbiamo ancora un paio di dischi da ascoltare insieme prima della fine della combricola di oggi. Uno di questi è Geronimo. Ritorniamo indietro al 2014 e ritroviamo i Shepherd.

0: L'ultimo disco di oggi, Shepherd con Geronimo 2014. Questa è la cumbricula di Radio Number One. Siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie Patrizio! Oh, Romano!
1: Grazie Sergio Sironi!
2: Grazie a lei, Manuela! A domani! Amici, quando mi vedete parlare da solo è perché ho bisogno del parere di

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11. Tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. In una rissa tra almeno 10 persone, un 22enne morto accoltellato. L'episodio si è consumato tra i binari della stazione di Milano Certosa. All'arrivo dei soccorsi, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne, trasportato in condizioni disperate all'ospedale Fate Bene Fratelli, è deceduto poco dopo. Il ministro della difesa di Israele, Katz, ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri a Gaza. Secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe anche parlato telefonicamente con il presidente americano Trump nell'ambito della campagna militare contro Hezbollah. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. La violenza era stata ripresa da un video diffuso sui social. Nella registrazione le risate dei ragazzi si mescolavano alle urla dei professori che, increduli, cercavano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. 6 componenti della delegazione italiana della Global Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni. 10 persone di un campo rom di Caivano nel Napoletano sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di rapina, furto, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Si sarebbero resi autori di una settantina di episodi tra rapine ad automobilisti e furti e danni di esercizi commerciali, ostentando poi vari bottini sui social. Esordio positivo a Parigi per Yannick Sinner. Il numero uno al mondo vola al secondo turno del Roland Garros grazie alla vittoria sul francese Tabour, numero 171 ATP, con il punteggio di

0: 6-1, 6-3, 6-4. Per Sinner è la 30ª vittoria consecutiva. Tornerà in campo domani contro l'argentino Cerundolo, numero 56 al mondo. Avanti anche altri 6 italiani nel tabellone maschile. Cinà e Sonego, che tornano in campo oggi rispettivamente contro De Jong e Paul, oltre a Berrettini, Coboli, Arnaldi e Darderi. Tra le donne oggi tocca a Jasmine Paolini contro l'argentina Sierra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA per essere il numero uno.
1: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sono già apparse dando un'anteprima al festival di Coachella e diciamo un po' che qualcuno ha detto è stato un passaggio di testimone, perché è Madonna che l'ha voluta al suo fianco. 11:07, siete con Radio Number One, giornalista gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora parliamo di turismo e di come soprattutto gli stranieri continuino ad arrivare in Italia, non è un caso.
1: Abbiamo una prima nota flash diffusa dall'Istat per quanto riguarda i primi tre mesi, il primo trimestre del 2026, turismo in Italia. Allora, qualche dato: gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, con un aumento del 4,2% per quanto riguarda gli esercizi e del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi problemi, ma l'Italia regge sempre sotto questo punto di vista.
0: Sì, regge sempre, diciamo, per tanti motivi, no? Per l'arte, ne abbiamo parlato tantissime volte, per la gastronomia, la quale naturalmente gli stranieri non sono assolutamente indifferenti, il clima, anche la varietà di paesaggi. E se gli italiani, diciamo, cercano di programmare le vacanze con periodi magari più brevi, visti i rincari, diciamo, questi problemi non coinvolgono gli stranieri. Tra l'altro stavo dando un'occhiata prima alle regioni che sono state più scelte, insomma, dai turisti stranieri. Sono Lazio, Lombardia e Toscana tra le mete più richieste, e praticamente i turisti che hanno visitato queste regioni sono rimasti poi così talmente colpiti che hanno deciso di ritornare. Cresce anche la domanda di lusso ed esperienze personalizzate, per cui insomma vuol dire che anche, insomma, i turisti che arrivano in Italia hanno un portafoglio importante e naturalmente di cui disporre, e AI e pagamenti digitali sempre più centrali, diciamo, anche in queste operazioni che vedono appunto i turisti riempire le nostre strutture ricettive.
1: No, la cosa di ritornarci mi piace molto, sarebbe bella una bella campagna, no, del turismo Italia io ci ritorno. È un dato che forse non abbiamo sempre così bene delineato, ma le persone che tornano in Italia dopo una prima visita evidentemente penso siano tantissime, no?
0: Beh, sì, no, insomma, rimangono colpiti quello che abbiamo detto dal nostro paesaggio, dal cibo, dai vari percorsi enogastronomici che si possono fare, e quindi naturalmente una volta che sono arrivati, anche se spendono tanti soldi, ma evidentemente per loro insomma sono poca cosa, decidono comunque di tornare. Quindi noi ne siamo felici, perché insomma saranno contenti tutti i proprietari delle strutture alberghiere, dei ristoranti, dei B&B, delle case in affitto, di tutto di più. Noi italiani magari meno, perché il nostro portafoglio è meno dotato.

0: grande zucchero, un chilo. Sono passati 20 anni, incredibile. Vabbè, ma lui non li sente. Radio number one. In diretta via The Journalist, stavamo parlando dell'Italia, sempre meta più richiesta da parte degli stranieri che spostano il lago della Bilancia, naturalmente sì, inattivo, perché non solo vengono in molti in vacanza, ma poi ci tornano. Tra l'altro ho trovato un dato molto carino, perché gli stranieri, a parte scegliere ovviamente l'Italia per il clima, quindi laghi, mari, montagne, eccetera, cercano qualcosa di autentico. E quindi che cosa fanno? Scelgono le città, ma non le solite note, quelle meno affollate, città italiane più autentiche, e quindi cercano, diciamo, come dire, il vero, no, sapore italiano. Sono alla ricerca del territorio, di quelle tradizioni tutte nostre, quelle cose tipiche che si vedono magari in città più piccole, no?
1: Vabbè, meglio, questo è un buon modo per combattere l'overtourism, per esempio, non tutti nel centro di Firenze, di Roma, di Venezia, ma anche in tanti altri posti carini. Dove vanno? In albergo o nelle case? Allora, abbiamo questo dato, c'è un incremento delle presenze del 3,9%, mentre nel settore al extra alberghiero, quindi appartamenti e case in affitto, del 14,7%, e quindi abbiamo gli stranieri che amano non solo gli alberghi, ma come noi italiani anche gli appartamenti, B&B, insomma, è questo tipo di proposta che sta crescendo sempre di più in Italia.
0: Eh sì, anche perché insomma poi tu vai nell'appartamento, sei più autonomo, hai tutti quei servizi, insomma hai più libertà. Allora, vi dicevo, le città che più piccole che attraggono i turisti, beh, insomma, sono tra le prime tre, sono dei veri gioiellini, perché sono Matera, la città dei Sassi, Orvieto e Lecce. Cosa vi devo dire? Insomma, sono bellissime tutte e tre, non sono proprio fuori dalle rotte turistiche, perché Orvieto, Lecce e Matera sono abbastanza pieni di turisti, però magari scegliendo il periodo giusto si può evitare, no, il sovraffollamento, che è quello che dà fastidio non solo a noi italiani, ma evidentemente anche molto agli stranieri.
1: Me ne manca una di quelle tre. Matera.
0: Quale?
1: Matera mi manca.
0: Ah, io sono andata a Matera.
1: Tu hai un 3 su 3, quindi.
0: 3 su 3, sì sì sì. Tutte e tre, guarda, non saprei scegliere, non saprei mettere la prima in classifica, perché sono decisamente belle tutte e tre.

0: di Radio Number One. A proposito di musica, non perdetevi l'appuntamento domani ore 12 direttamente alle Orno, Enrico Nigiotti che sarà con noi ospite a The Journalist. Insomma, sì, faremo una bellissima chiacchierata con Enrico.
1: Dai, lui è molto molto molto simpatico. Potete anticipare se volete anche qualche domanda sui social, magari poi gliela facciamo quando arriva. Allora andiamo a cena fra poco, subito dopo le previsioni del tempo.
0: Tra l'altro voglio fare una domanda anche ai nostri ascoltatori. Ma quante volte vi sarà capitato di dare una testata al proprietario di un ristorante? Dai, vuoi non dare una testata al proprietario di un ristorante?
1: Dai, alzate la mano, forza.
0: Dai, fateci sapere, poi vi raccontiamo tutto il fatto tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale e anche sull'Appennino tosco-emiliano. Temperature comunque per lo più stabili, con picchi oggi intorno ai 34-36 gradi. Per domani giovedì al mattino qualche breve isolato rovescio o temporale possibile nelle zone interne del centro Italia, tempo più stabile con ampie schiarite altrove. Domani leggero calo nelle temperature con massime fino ai 30-33 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: buon mercoledì a tutti voi, siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, naturalmente la mia domanda era ironica, cioè vuoi non aver dato mai una testata al ristoratore, però ho scoperto che molti dei nostri ascoltatori ogni tanto insomma avrebbero capito, no adesso non esageriamo,
1: ci sono andati vicino.
0: Allora, però noi vi raccontiamo una cosa che non si può fare, perché in questo caso il cliente è in torto marcio. Dunque, lui consuma una cena di pesce, non è da solo ma in compagnia di una donna, 145 euro credo in due, quindi insomma tutto sommato diciamo anche normale spendere questa cifra. Solo crudi e vino definisce il prezzo, il costo di questa cena troppo cara, e quindi troppo caro, va in cassa, comincia a litigare con il proprietario, si trovano nella veranda e dà una testata in faccia al ristoratore, che in pratica gli rompe il naso, quindi i due cominciano a picchiarsi e finisce a terra anche il cliente. Una scena, come dire, abbastanza imbarazzante.
1: Imbarazzante, alla fine tra l'altro il conto l'ha pagato ancora di più, visto che è finito a processo, ha dovuto pagare anche le spese processuali. Allora, 145 euro, crudo di pesce, bottiglia di vino, 6x2, direi assolutamente in linea. Poi voglio dire, dare la testata a qualcuno non si fa, non si fa mai, no? Non è buona educazione.
0: Però guarda, mi è capitato di vedere dei clienti un po' arrogantelli, no? Sai, quelli che vanno lì, fanno un po' quelli che allora tu perché hai da dire qualcosa, sai, no? Questi atteggiamenti che tra l'altro spesso e volentieri anche spaventano, diciamo, anche gli altri clienti che magari stanno continuando a mangiare regolarmente. Insomma, poi vabbè, è stato acciuffato e adesso chiaramente ne subirà le conseguenze. Allora, noi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato magari di sentirvi un po' così arrabbiati, ma sentite con i ristoratori in questo caso, sentite questa storia.
2: Ciao, sono Ilenia da Desio. A me praticamente è capitato domenica, ero a Firenze in vacanza con un'amica e praticamente ci hanno fatto sedere in un tavolo, no, da due, no, una di fronte all'altra, e a fianco avevamo il proprietario seduto in un tavolino. Hanno fatto partire il ventilatore, quello con l'acqua nebulizzata, no? Al che io mi sono lamentata, perché stavo mentre stavo mangiando mi è arrivata l'acqua nebulizzata in faccia.
1: Ci sta.
2: E scocciato gli ha detto al cameriere di spegnere, no? E dopo, per dispetto, si è messo a fumare
0: pure
2: di fianco a noi mentre stavamo mangiando. Ti giuro, volevo tirargli una testata. Questo veramente lo volevo fare. Vabbè, niente, comunque abbiamo pagato 50 euro due insalate a Firenze.
0: Ma però,
2: ciao.
0: Vabbè, insomma, 50 euro per due insalate a Firenze, capperi, cioè, ricordo incredibile. Dai, ci torniamo magari tra poco su altre vostre storie, cioè, Meanwhile House. Oh.

0: The Colors, un ragazzo e una ragazza. Allora, qui a The Journalist, Radio Number One, stavamo parlando di queste storie. Devo dire, ce ne sono tantissime. Ogni anno, ogni volta, in diverse località d'Italia, dove insomma ci sono clienti indisciplinati, in questo caso che scappano, anche a Cupra Marittima una signora mangia, e ogni volta che i clienti scappano hanno appena finito di mangiare pesce e vini pregiati.
1: Ma guarda un po'.
0: Scappano, è successo anche a Cupra Marittima. Nel primo caso il cliente ha dato una testata al ristorante, e diciamo che noi naturalmente scherzando vi abbiamo chiesto: vabbè, ma dai, quante volte magari vi è successo che magari in un ristorante vi è scappata così quella voglia irrefrenabile di dare una testata che non si fa,
1: no,
0: ci mancherebbe altro, anche
1: fa.
0: Perché i ristoratori insomma sono persone, per la stragrande maggioranza dei casi devo dire, gentilissimi e molto molto carini. A volte magari ti fanno un po' arrabbiare perché ti fanno aspettare un sacco. Senti un po'.
2: Ciao The Journalist, mi è capitato a Lucca, eravamo in 8, siamo andati a mangiare in un ristorante dove è stato anche in una trasmissione. La responsabile del ristorante, antipatica di lui. Poi non facevamo l'aperitivo, l'avevamo già fatto. Come gli abbiamo detto, no, l'aperitivo no, l'abbiamo già fatto, quindi mangiamo, non prendiamo l'antipasto. Hanno cominciato a trattarci male. Aspettavamo
0: all'infinito.
2: E a un certo punto mi sono alzato, sono andato là, gli faccio: scusi, ma se prendiamo anche l'antipasto ci fate mangiare prima o aspettiamo ancora un po'? Ciao.
0: Può capitare.
1: Inconvenienti del mestiere. Allora, tra poco una grande canzone, prima piccolo aggiornamento di traffico. 3 chilometri di coda, attenzione voi che siete sulla 4 prima di Trezzo in direzione di Venezia, dovete pazientare, noi ci mettiamo la musica e qualche notizia carina per tenervi compagnia.
0: E voi rimanete lì perché tra poco vi parliamo di questa domanda scioccherella, ma capitano tante domande sciocche che vengono fatte in questo caso a sportivi, in questo caso a un tennista che risponde al nome di Jannik Sinner. Tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Chic, grande canzone protagonista come sempre qui su Radio Number One. Pensate che questa canzone, la registrazione di questo pezzo, costò solamente $10. È la cifra che fu usata per corrompere l'ingegnere dell'ascensore, convincendolo a non dire al management dell'edificio che loro registravano abusivamente nello studio di registrazione durante la notte. Ragazzi, ma poi voglio dire, cioè, solo dopo avranno saputo che si trattava degli Chic, magari avranno pagato loro per farli venire a registrare, no? Sai com'è?
1: Assolutamente.
0: La vita è strana.
1: Le cose si ribaltano ad un certo punto. Allora, conferenza stampa a Sinner, quante domande vengono fatte a Sinner? Mi metto anche però nei panni dei giornalisti, no? Le domande a Sinner sono già state fatte tutte, sostanzialmente, no? Non c'è più una domanda originale e quindi ogni tanto anche il più bravo giornalista può cadere nella domanda strana, particolare, che se non si doveva fare. Insomma, questo giornalista francese ha fatto questa domanda: Sinner, hai fatto di recente un sogno in cui la tua striscia vincente si interrompeva? E se sì, com'era? E Sinner è rimasto un pochettino.
0: No, infatti lui intanto ha detto:
1: incredulo.
0: Scusa, non ho capito, può ripetere la domanda? Intanto ha risposto in maniera molto secca e fredda, dicendo: no, io non sogno, non ho sognato, mi dispiace. E poi ti dico la verità, no? Secondo me, anche se penso che lui non sia assolutamente scaramantico, c'è cioè una domanda così che chiude dentro anche un sogno in cui lui interrompe diciamo la striscia vincente, è un po' anche un po' così, un po' brutta, un po' da gatto nero.
1: Sì, assolutamente.
0: Scusa, che domanda è? Perché a volte uno, per cercare di essere originale, finisce di fare delle domande di M. E quindi, insomma, magari attenersi a volte a delle domande, capito, anche se vuoi banali, però, perché comunque conferenza stampa non è sicuramente l'habitat, come dire, l'ambiente più consono per fare delle domande di questo tipo, secondo me.
1: Però ti ribalto la situazione. Se Sinner avesse risposto: sì, in effetti ho sognato che si interrompeva la mia striscia vincente, non lo so, con che ne so io, con il mio amico Berrettini, perdevo in 3-7, poi lui mi consolava con una cena, e aveva mol titolo il giorno dopo, no?
0: Prima regola dell'intervistatore è sapere conoscere chi hai davanti, se no devi cambiare mestiere.
1: Vabbè, adesso se però lui ti dava il titolo per
0: ma
1: per
0: no
1: notizia.
0: Appunto dico, prima regola dell'intervistatore è capire chi hai davanti. Se tu sai che puoi tirar fuori
1: qualche
0: colpo da una persona, allora gli fai questa domanda. Ma uno come Sinner non è quello,
1: dice,
0: l'ambiente, devi essere secondo me un po' più amico, situazione un po' più e in effetti gli ha risposto malissimo.
1: malissimo. Cioè, no, non sogno, quindi, peggio di così.
0: No, non sogno, punto. Mi dispiace, punto.

0: invece quella di Rihanna. Insomma, tutti vogliono fare gli originali con Yannick Sinner, che ha ricevuto questa domanda un po' particolare, al quale lui ha risposto, alla quale lui ha risposto freddamente. Siamo in conferenza stampa a Roland Garros. Tra l'altro, i tennisti, che vi ricordate, hanno, diciamo così, lanciato questa forma di protesta di concedersi 15 minuti in meno ai giornalisti per protestare questo montepremi che secondo loro non è adeguato. In realtà, insomma, sono tanti soldi, 62 milioni di euro, ma stiamo parlando soprattutto dei tennisti che si trovano, diciamo, più indietro, no? Nella classifica, che guadagnano di meno.
1: Ad altra domanda sulla pressione, lui è stato bravo, ha risposto ai giornalisti, ha detto: anche voi avete pressione nel vostro lavoro, no? Quando dovete scrivere un buon articolo. Quindi vedi che su alcune domande la risposta ce l'ha pronta, voglio dire, è quella del sogno che non gli è proprio piaciuta.
0: No, quelle che vanno un po' fuori le righe.
2: Beh, dai, però simpaticamente, sì, non lo farebbe, però simpaticamente io forse avrei risposto: no, mi dispiace, incubi non ne faccio, solo bei sogni, ciao.
1: Ciao, solo ragazzi. Bei sogni, carino.
0: Solo bei sogni, ma nel suo caso, tra l'altro, non sono sogni, ma com'era quella pubblicità? Splendide realtà?
1: Sì.
0: Di cos'era? Dei divani?
1: Sì.
0: Non mi ricordo.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar, rimanete con noi, tra poco ne arrivo alla redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi matrimonio low cost dell'IKEA, incredibile.
0: Tra poco
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è l'una in punto, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
6: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
5: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa, sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardery. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e Comesagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
7: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardery. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
8: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, i primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
7: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Dardery e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
9: Ci conosciamo da

0: Quando siamo piccoli, soprattutto come Sania è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: Appuntamento con i due match a domani.
2: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: GV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di One Match qui su Radio Number One in compagnia come sempre di Andrea Ferrari e dallo zio Francesco Nasti.
12: Buon pomeriggio a tutti. C'è il caldo, c'è la l'umidità, c'è l'afa, ma noi in questa oretta vi tiriamo fuori, belli freschi.
11: Sempre presenti anche con una discreta temperatura in studio oggi.
12: Dillo a bassa voce, non dirò altro che poi
11: entrati, abbiamo detto si sta bene.
12: Si sta bene, si sta bene.
11: Beh, ti vedo anche particolarmente sportivo oggi.
12: Io
11: comodo.
12: Invece ti vedo un po' troppo elegante.
11: Beh,
12: non capisco perché questa eleganza.
11: Beh, siamo sul posto di lavoro d'altronde,
12: capito,
11: ragazzi.
12: Però ci sono 40 gradi. Vabbè, non è proprio quello di cui parleremo, ma vi abbiamo dato qualche input, qualche indizio.
11: Sì, diciamo che ha qualcosa a che fare anche col match di ieri, se ve lo ricordate.
12: Vabbè, adesso.
11: Però in un'altra.
12: In un'altra salsa.
11: E a proposito di salsa, non so perché, no, c'è anche la nostra musica, la musica di Radio Number One.
12: Ah,
11: allora,
12: mi piace, questa è una salsa brasileira. Questa sento gusto da salsa brasileira.
11: Gaia con Bossa Nostra.
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Gaia, l'ultimo singolo Bossa Nostra qui su Radio Number One. Comincia
1: Brasil, Brasil, Rio de Janeiro, Copacabana, forse basta.
0: È finito. Scusa. Infatti, c'è esatto. One match, ragazzi, c'è one match con grande.
1: Buon pomeriggio, partiamo per questa sfidona oggi caliente.
0: Parliamo di benessere, ma in un'altra chiave rispetto a ieri. Parliamo infatti di quando siete in casa, in questo caso. Scusate il gioco di parole. Com'è che siete abituati? Rimanete in quei casi, ancora lo dico.
1: Ah, ma fa fare anche la terza?
0: Qual è?
1: Non lo so, adesso tirerai fuori il triplete.
0: Rimanete super comodi, tipo con la tuta, per esempio, no? Oppure avete i vestiti quelli normali, come se foste fuori, non so, jeans, camicia o maglietta, eccetera. Quindi è uno scontro fra
1: comodità
0: totale
1: e invece, non direi eleganza, però normalità. Comodità
0: e normalità.
1: Dammi la mia posizione che te ne dico due. Mannaggia.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, è vero?
0: Che cosa?
1: Oggi io mi schiero dalla parte della comodità. Mai come in questi giorni ha senso questo discorso dove io in casa mi metto il pantaloncino corto, la canotta, la sciabatta. Non sarò bello, tanto non mi deve vedere nessuno. Ma vuoi mettere come sto comodo? E giro, faccio le mie cose per casa e vado tranquillo, che non grondo, non sudo e sto comodo. Mi butto lì un attimo su una sedia, poi la poltrona, il caffettino, però c'ho. No, pare brutto? Lo dico, è brutto? Lo dico, sto messo male?
0: Secondo me sì, perché non è una bellissima immagine. In ogni caso, tu sei. Hai detto che stai male? Che sei brutto?
1: No, io per fortuna, insomma, sono obiettivo, quindi non sono una bellezza da vedere, ma non mi vede nessuno a casa mia, quindi okay. Anche con. Canotta! Io posso mettere la canotta? Ti piace la canotta?
0: Tocca a me.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E in questo caso, caro zio, io sto dalla parte di chi non è pelandrone.
1: Ma
0: come
1: che sia mica pelandrone?
0: Com'è che si fa rimanere tutto il giorno in tuta in casa? Cioè, secondo me denota trascuratezza. E bisogna invece essere sempre pronti per uscire per qualsiasi evenienza. È troppo relax poi in casa fino a tarda ora, no? Dal mattino va avanti. Ti fa sentire perennemente a letto, quando gli altri invece hanno già fatto 8000 cose. E sai, ti dico, è anche una questione di cosa ridi, è anche una questione di umore, secondo me.
1: Le veline!
0: Se ti vesti subito, sì, quando ti svegli al mattino, anche nei giorni in cui non devi andare a lavorare, anche
1: tempo,
0: senza impegni particolari. No, sei già, allora, diciamo, è una consapevolezza di essere dentro la giornata e secondo me riesci a viverla meglio.
1: Guarda, io sono in giornata, io di solito lo dico, mi metto questi, cioè il pantaloncino, quello tecnico sportivo a casa, ma sono in giornata da subito io, cioè.
0: E viene anche a lavoro così, pensa a te.
1: Non vengo a lavoro così, ma perché sennò qua succede un macello.
0: Dai, ricapitoliamo allora.
1: Ricapitoliamo,
0: match.
1: Votate a casa, vi piace stare comodi, tuta, pantaloncini, canotta, oppure più normali come vi vestite quando uscite di casa. Quindi comodità, non dico eleganza, ma normalità. Votate
0: al 393 444 0444.

0: Stars, That's What I Like su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, siamo nel pieno della prima fase di One Match. Come state a casa, nel senso fisico, vestiti in maniera elegante, normale o in maniera molto comoda e forse anche un po' sciatta se vuoi?
1: Apriamo il primo round di messaggi, ne sono già arrivati tantissimi e cominciamo da questo vocale.
2: Io Nasty Broom, io arrivo a casa, mi cambio subito. Yeah. Pigiamoni, tute, pantaloncini d'estate, canottiere. No, non se ne parla neanche il servizio.
1: Beh, non vi piace essere produttivi già dal mattino presto?
0: Ignudi,
1: non va bene.
0: Così, come natura ci ha fatto, giusto?
1: Francesco, ah no, è Luigi che vota per Francesco, vota la comodità. C'è anche questo messaggio scritto da Veronica.
0: In casa si sta comodi, è l'unico luogo in cui possiamo rilassarci. E lavoro, aperitivo, incontri con le persone. Possiamo distenderci almeno fra le nostre mura. Punto di domanda, così ha sentenziato questa amica Veronica.
1: Io ero d'accordo,
0: da
1: ero d'accordo su questa cosa fino a qualche anno fa, quando ci hanno messo in smart working. Sì. Mi accorgevo di essere ancora alle 18, avevo ancora sul pigiama dalla notte prima. Ho detto no, bisogna darci un taglio e cambiare, perché così non va bene. Non va bene, scusa. No, perché era brutto nei confronti di tutti quelli che erano anche in casa con me.
0: Quello
1: che
0: il discorso.
1: Che hanno già fatto 8.000 attività, oddio, in quel periodo lì, non tantissime al di fuori dalla casa. Però comunque mi dispiaceva tanto e quindi ho fatto questo switch.
0: Io alzo la mano e dico che da solo, vivendo da solo, ovviamente posso permettermi anche di rimanere in mutande. Sì, che non è un bellissimo spettacolo, però...
1: Non capisci però... come si sta sviluppando la giornata, perché non capisci più che ore sono.
0: Non è più scandita anche dal vestirsi, dallo svestirsi. Bravo, questo è un punto di piace.
1: Non è una bella sensazione. Francesco Gabbani su Radio Number One con l'ultimo singolo Summer Funk.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Number One. E il match di oggi è molto chiaro, lo Zionasti in vantaggio perché in casa se ne sta molto comodo, però in realtà qualche voto lo vorrei anche io, anche perché quelli che fanno come lo Zionasti dopo 5 minuti, che sono ancora vestiti in quel modo lì, troppo comodo, sembrano veramente dei pensionati in ferie. Quindi mandate tanti messaggi, continuate così al 393-444-0444, noi torniamo subito.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: One Match di Mac Basta. Buono la paperella, ecco, magari vedi, puoi andare in giro in casa libero col pantaloncino, una paperella anche in mano, tanto ti guarda nessuno, che te frega. One
2: puoi,
1: Match,
2: sì, ma non puoi essere così informale sempre, ragazzi, perché poi,
1: ma sei a casa tua,
2: ma non sei produttivo abbastanza,
1: a
2: credi.
1: Casa tua.

0: Pinguini trattici nucleari, lo siento.
1: Come lo siento? Stai proprio prendendo di quelle mazze. Lo siento, Andrea, mi spiace.
0: No, mi dispiace
1: oggi
0: tanto.
1: Sotterrando.
0: Sì, che poi vale doppio questa eventuale sconfitta, perché siamo alla fine del mese, tutto è molto in parità, si deciderà tutto proprio tra domani e venerdì. Tanti messaggi, speriamo che sia arrivato qualcosa anche per me, quindi direi di aprire un nuovo round di messaggi. Sì.
1: Vai.
0: Scusate, ci siamo.
2: Buongiorno, Silvia da Mantova. Io amo sentirmi in ordine, sempre, quindi anche quando sono in casa mi alzo, mi trucco, mi vesto con abiti magari più comodi, ma sempre con un abbigliamento che mi fa sentire comunque a posto, in ordine, anche perché così facendo appunto mi calo comunque nella giornata, riesco a comunque a fare le mie faccende, può comunque capitare di dover uscire, quindi insomma opto per un relax ma un po' più composto. Ciao a tutti.
1: Delicata, delicatissima.
0: Possiamo dire che sta dalla mia parte?
1: Lei è assolutamente dalla tua parte. E immagino che, non so, deve passare l'aspirapolvere, ma perché capita.
0: Sì.
1: Però è già col suo taglierino che passa l'aspirapolvere. Beh, perfetto.
0: Poi c'è Susi da Bergamo che scrive: ciao, se sono sola e devo pulire casa, direi addirittura di essere proprio sciatta. Addirittura. Però d'altronde ci sta, nel senso.
1: Beh, il match se devo non fare è... pulizie, ok.
0: Forza, sì.
1: Ma diciamo in generale, il match è in generale quando si sta a casa.
0: Dice che una volta aveva indosso uno scamminciato corto e stretto con calzini blu infradito, suonano alla porta, due in giacca e cravatta, erano insomma dell'azienda di aspirapolveri ed è stato leggermente imbarazzante. È qui che voglio puntare il dito, perché quando suonano alla porta, al citofono succede spesso, lo sappiamo,
1: certo.
0: No? Quindi tu magari hai in programma di rimanere a casa tutto il giorno. Perché non vi vestite lo stesso? Non dico di mettere giacca e cravatta e camicia. Fatelo lo stesso.
1: Che fastidio, te lo dico.
0: Così siete pronti, no?
1: No, perché? Perché quando viene cos'è? O è un rappresentante di un'azienda che ti vuol vendere qualcosa, o è il corriere, o è il postino, o è un vicino. Bene, se tu sei vestito normalmente comodo, mettiamola così, scappano prima.
0: In quei casi lì, esatto. Nadia dice: la prima cosa che faccio appena rientro mi cambio, quindi zio Nasti ha ragione. Anche questo messaggio dice: ciao ragazzoni, comodo tutta la vita. Vabbè, per forza.
1: E via così, io sento profumanza di appello, perché qui, guarda, se non ti attacchi a un appello, sai dove ti attacchi oggi?
0: Vediamo. Intanto andiamo avanti con la nostra musica. Mi raccomando, quei messaggi,
1: Ecco.
0: Fate i bravi.
1: Guarda, sta pregando addirittura.
0: Zara Larsson.

0: Lush Life, Zara Larsson su Radio Number One. Una vita Lush in casa, un po' così. Lush, che vuol dire in inglese Lush?
1: Lush che io sia, era una canzone Lush. Di Neck di un paio di decenni fa, se non sbaglio.
0: No. Deve essere, se non ricordo male, lussureggiante o qualcosa del genere. Ah. Lush Life, invece in italiano Lush che è proprio in casa, mettiti la ciabatta, mettiti la maglietta sporca unta con la macchina, te ne frega, dai.
1: Senti, basta fare lo spiritoso, zio Nasti, perché l'abbiamo annunciato, è arrivato quel momento lì, è necessario perché sono in grande difficoltà.
2: È il momento dell'appello!
1: E qui vediamo se riesco a portare qualche ascoltatore dalla mia.
0: Dagli de tacco, dagli de punta, ma quante voi, buona sono assunta!
1: Ma voi che state impresentabili in casa tutto il giorno, davvero? Siete tutto il giorno in tuta XXL, ciabatte, felpone, come se veramente, non lo so, non faceste nulla dalla mattina alla sera tutti i giorni dell'anno. Cioè io, secondo me, a un certo punto non riesci più a capire se stai vivendo, dico solo questo, o facendo, non so, un recupero... È l'appello post-operatorio, un recupero post-operatorio.
0: Guarda,
1: cioè la comodità essere. Ti dico va anche bene, però secondo me se trasformate il salotto in un qualcosa di super confusionario, no? In un centro benessere permanente da un certo punto di vista, oppure se
0: l'accappatoio.
1: No, è incredibile questa cosa. Cioè non so, quando arrivate a metà pomeriggio già l'energia, avete l'energia tutta dissipata, pari a uno che magari ha mollato tutto da anni. Quindi secondo me un minimo di essere presentabili, un jeans, una camicia è anche già fin troppo, una polo, una dignità da un certo punto di vista. Secondo me dovreste diciamo regolarvi ed essere un pochino più produttivi.
0: Dici, sai chi era il numero uno, il mio rappresentante di lista? Hugh Hefner, il proprietario della villa delle ragazze di Playboy, che era sempre con l'accappatoio di raso. Che bello, vabbè.
1: Bene, dopo questo per la scena Charlie Styles.

0: Harry Styles, American Girls, su Radio Number One. Sono arrivati 1 miliardo di messaggi, visto che hai fatto l'appello, ha avuto i suoi frutti. Beccane uno a caso, ma proprio poi li ascoltiamo con calma fuori onda.
1: Vai,
0: uno al primo.
1: Vi prego, vi prego.
2: Ragazzi,
1: sì.
2: Io do il mio voto a Boom Boom.
1: Sì.
2: Per il semplice fatto che non sa più dove attaccarsi. Cioè, si sta arrampicando sugli specchi.
0: Ti
2: e
0: conto.
2: Apprezzo l'impegno, quindi.
1: Grazie.
2: Il mio voto va per lui.
0: Stai prendendo i voti quasi per pena. Io non dico altro, guarda.
1: Guarda,
0: basta.
1: Sapessi quante volte è successo allo Zio Nasty di essere in questa situazione. Come no?
0: Ma non è vero.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
5: Oi.
4: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Capolavoro Human Nature, Michael Jackson su Radio Number One. Nella pausa, o meglio mentre ce la stavamo cantando tutta, lo zio Nasty mi stava raccontando che cosa faceva nel 1982 quando usciva questa canzone.
1: Beh, adesso non è che devi raccontare tutto, anzi è una grande canzone scritta da Steve Porcaro dei Toto, ricordiamo insomma l'autore di questo capolavoro. Bellissima anche la versione di Miles Davis con la tromba,
0: Sì, ma non mi stavi raccontando esattamente
1: io limonavo questa roba qui, era proprio bello, sere di mezz'estate con questo pezzo sotto. Si chiamava Daniela, punto. Poi vuoi sapere altro? Erano nei giardinetti.
0: No, c'è già la canzone che fa immaginare, che lascia comunque aperte ogni possibilità.
1: Poi entro anch'io a gamba tesa su di te, attenzione.
0: Ultimi scampoli di match oggi, perché ci avviciniamo alle 14, modalità relax totale contro modalità persona, diciamo, un pochino a modo, ecco, quando si trova in casa. Io credo che la tuta, che mette sempre sullo zio Nasty.
1: Non metto la tuta, io metto il pantalone. Talloncino tecnico.
0: Posso dire che questa cosa ti va a spegnere un po' lo cervello?
1: Ma guarda, mi può spegnere qualsiasi cosa, sono a casa.
0: Ma se bussa qualcuno, va bene.
1: Io lo metto in imbarazzo. Io non mi imbarazzo.
0: Qualche altro voto di pena per me? No. C'è un ragazzo a casa, inshallah forever. Giovanni dice questo. E poi c'è un messaggio vocale.
2: Ma ciao, zio Nasty.
1: Ciao.
2: Allora, io sono dalla parte dello stare comodi, ma anche in maniera. Presentabile, quindi no, niente sciatteria, giusto il trucco, posso anche non farlo, giusto un po' di eyeliner agli occhi e un filo di burro cacao.
0: Beh, io credo che sia
1: un voto per te, questo proprio l'ha detto, niente sciatteria, invece noi siamo un po' sciattarelli, sì. A casa, ciabatta, pantaloncino e canotta.
0: Insomma, perché anche un po' quello è il match tra chi è a casa è presentabile e si ritiene presentabile,
1: allora,
0: e chi non lo è.
1: Giochiamoci gli ultimi due minuti proprio così. Presentabili a casa o impresentabili? Dai, vediamo un po' che voti arrivano.
0: 393 444 0444. Quando

0: James Bay, All By The River su Radio Number One. E devo dire che anche l'ultimissimo appello che ho fatto.
1: Non piangere. È andata così. Sta piangendo. Guarda, c'è la lacrimuccia. È proprio triste questo ragazzo.
0: Non ha portato grandi benefici. Siamo già arrivati al momento del vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
0: Purtroppo mi sto abituando a dire questa
1: pesa,
0: frase.
1: Come gli pesa?
0: Come un macigno. Lo zio Francesco Nasti, complimenti. Ai trasandati, quelli che si trascurano, quelli che stanno sempre in casa vestiti uguali, dalla notte non si lavano, puzzano.
1: Ci laviamo però in pantaloncini e canotta, belli così.
0: Bellissimo proprio, bellissimo, sì. Bellissimo. Bene, grazie lo stesso, zio Nasti, grazie.
1: Grazie a te per aver partecipato, Andrea Bruno Ferrari.
0: Ringrazio anche gli ascoltatori, sempre numerosi, purtroppo la maggior parte in favore dello zio. E vi lasciamo all'altro zio, possiamo dire così?
1: Certo, siamo coetanei più o meno.
0: Lo zio Stefano Federici col suo pomeriggio number one. Noi torniamo domani dalle 13, sempre qui naturalmente. Ciao!
1: Buon pomeriggio, bye!
0: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Beh, c'è un po' di Brasile in lei, eh. Gaia, bossa nostra, tra l'altro canzone scritta non solo da Gaia ma in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che è un po' un prezzemolino, è ovunque,
1: scrive, lui scrive
0: ed è anche bravo, tra l'altro, bravo, bravi entrambi. Questa è Radio Number One con le donne al volante, Lili
1: e Agnese,
0: e questa sera abbiamo deciso di toccare proprio un argomento particolarmente delicato. Abbiamo visto tutti in questi giorni il video di quei due professori a Parma, fuori da un istituto, picchiati da un gruppo di ragazzi, e questi tre studenti sono stati sospesi per 30 giorni. È arrivata proprio oggi la notizia, sospesi da scuola per 30 giorni. E tra l'altro questi due docenti hanno deciso di non sporgere denuncia e potrebbe esserci una bocciatura, ma non è scontato che sia così. Quindi probabile che questi ragazzi non solo stanno a casa prima da scuola e tutto sommato
1: evviva,
0: credo che non siano poi così scontenti, insomma, di tutto questo, ma non saranno probabilmente nemmeno bocciati.
1: Esatto, lo scopriremo più avanti, perché comunque è tutto,
0: devono ancora decidere.
1: Esatto, devono ancora decidere, però sì, i professori hanno deciso di non denunciare per principio e perché secondo loro è più educativo così, nel senso che hanno detto questo è stato l'atteggiamento di ragazzi con idee confuse, un atteggiamento anche poco intelligente, come può essere un adolescente a 16 anni, anche impulsivo, non ragiona e fa la prima cosa che viene a lui in mente. Però il fatto di non denunciare, diciamo che forse una denuncia avrebbe fatto capire al ragazzo che ad ogni azione corrisponde una reazione, quindi se tu mi fai male io in qualche modo ti faccio capire che mi hai fatto male, non solo magari urlandoti aia, ma comunque prendendo provvedimenti.
0: Sì, tra l'altro uno di questi professori in modo particolare ha rilasciato poi delle interviste e ha detto che in questura gli hanno detto di denunciare, insomma che era necessario denunciare, però dice, come dicevi appunto Agnese, non lo faccio per principio. E non siamo così in linea, insomma, con la decisione di questi professori, ma chi siamo noi per giudicare?
1: Esatto.
0: E allora siamo curiosi di sapere che cosa ne pensate voi.
2: Ma tu, ma voi.
0: Esatto, voi che cosa ne pensate di questa storia? È giusto non bocciarli?
1: Non prendere provvedimenti.
0: Non denunciarli, non fare nulla.

0: Nulla, praticamente 30 giorni a casa, vabbè,
1: beh, insomma, è un sogno, c'è, festa. Poi alla fine della scuola. Ma...
0: Esatto, insomma, che cosa ne pensate? Non è un po' blanda come punizione, secondo voi?
1: Poi ci saranno delle ragioni per tutto, certo, in verità, certo, che magari noi non conosciamo.
0: Vabbè, sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori. 393-444-0444. La musica non manca mai, quella non si sospende.

0: Olivia Dean e la sua So Easy to Fall in Love qui su Radio Number One. E noi donne al volante stavamo riprendendo il fatto di questi professori a Parma che sono stati picchiati da 3 studenti fuori da un istituto scolastico. I 2 professori non hanno voluto denunciare, però questi studenti sono sospesi per 30 giorni. È arrivata proprio oggi la notizia della decisione dei presidi appunto riguardo al comportamento di questi ragazzi. Abbiamo detto, vabbè, se li sospendono però alla fine della scuola, alla fine è una vacanza prolungata, però fortunatamente una nostra ascoltatrice ci ha illuminate, diciamo così, dicendo che in verità loro dovrebbero comunque svolgere dei lavori socialmente utili, comunque rendersi, sì, prestarsi per il bene della comunità. Sarebbe una buona cosa.
1: Vabbè, insomma, non si esclude la bocciatura, ma non c'è denuncia, proprio perché questi 2 professori hanno deciso di non denunciare perché ritengono che sia più educativo non farlo. Diciamo che nessuno tra voi è d'accordo, eh?
2: Ciao, io la penso come voi. Secondo me è ora che anche ai ragazzi e giovani si insegni che ogni azione ha comunque una conseguenza, se no non impareranno mai. Perché da quando sono piccoli hanno sempre il paracadute e la giustificazione che sono piccoli, ma prima o poi dovranno pur crescere. E quindi, in base alla gravità del fatto che hanno fatto, devono pagarne le conseguenze. Quindi vanno denunciati. Ciao! Ah, sono Vero da Iruno. Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao Vero! Ad ogni azione c'è una reazione, sì, insomma. Quindi anche se sei giovane, devi essere consapevole che certe cose non le puoi fare. E nessuno ti può dare il diritto di comportarti in quel modo. Poi moltissimi genitori, cioè moltissimi ascoltatori dicono anche i miei genitori.
0: Dove sono?
1: In tutto questo,
0: esatto,
1: dove sono?
0: Esatto. A proposito di azione che corrisponde ad una reazione, ho sentito sui social lo stesso concetto ripetuto anche da Filippo Caccamo. Lui è un comico, ma prima di tutto è anche un professore, e lui ha proprio detto, riprendendo la vicenda, ha proprio detto: ai ragazzi bisogna insegnare che qualsiasi cosa, qualsiasi azione che una persona fa, loro stessi, gli altri intorno a loro, ci sarà poi una reazione da parte dalle altre persone, e quindi devono comunque capire questa cosa.
1: Sì.
0: E siete tutti d'accordo?
1: Sì, siamo tutti assolutamente d'accordo. Maurizio dalla provincia di Torino, anche lui si chiede, insomma, non ci sono più i genitori severi di una volta. Vabbè, magari i nostri genitori erano severi, però abbiamo imparato l'educazione.
0: Sì, insomma, anche i professori.
1: E sappiamo, esatto, sì. Sì. E poi non ti permettevi di entrare in aula, o mai avresti pensato, mai ti sarebbe passato il pensiero di andare lì e prendere a cinghiate un professore, ma mai nella vita, anche perché se tornavi a casa e dicevi cosa avevi fatto, prendevi un sacco da sporta. Esatto.
0: Il doppio delle cinghiate.
1: No, infatti. E Maurizio dice: io ripristinerei il servizio militare obbligatorio, perché a certe teste bacate farebbe solo bene. E vabbè, questo è proprio tutto un altro discorso.
0: Sì, esatto. Diciamo che ci vorrebbe più disciplina in generale.
1: Esatto, ma probabilmente
0: anche diversi modi.
1: La leva obbligatoria proprio per questioni di disciplina, proprio ed educazione anche.

0: qui su Radio Number One, tantissimi messaggi che appunto ci avete mandato per la vicenda di Parma, di questi ragazzi che hanno
1: picchiato
0: esatto, questi dei professori fuori dalla scuola. Per esempio Giovanni ci dice: secondo me così però passa il messaggio che si può fare del male e restare impuniti, perché questi professori hanno deciso di non denunciare i ragazzi. Io sono per l'assunzione della responsabilità delle proprie azioni, chi sbaglia paga, o almeno dovrebbe essere così.
1: Beh, direi che il 100% dei nostri ascoltatori è tutto su questa, sono tutti su questa linea, insomma, che bisognava comunque denunciarli e che devono capire che queste cose non si fanno, che non è possibile. E poi sai, con la scusa che sono minorenni, ormai sono proprio i minorenni che si comportano in questo modo. Non vorrei che davvero passasse il messaggio che sono minorenne e tanto non mi potete fare nulla.
0: No, non è così, anche perché hanno 16 anni, quindi comunque hanno una coscienza e la legge punisce anche i sedicenni.
1: Beh, insomma.
0: Beh, sì.
1: Insomma.
0: Sì.
1: Guardiamoci un po' intorno e vediamo cosa succede.
0: Certo.
1: Non è che le punizioni siano continue, costanti.
0: No, certo, però comunque prende in carico anche il sedicenne, che ormai ha responsabilità, è sotto i 14 anni, che la responsabilità è del genitore.
1: Vabbè, e poi c'è un'altra corrente di pensiero, e qui chiudiamo perché siete veramente tantissimi, sui professori. Non è che magari hanno paura di qualche ritorsione?
0: Oppure qualcuno ha paura anche di... ci scrivete che paura dei tempi della giustizia.
1: Esatto. Anche quello.
0: È un bel tema.
1: Vabbè, insomma, vedremo poi che cosa succederà. Intanto c'è il traffico.
0: C'è.
1: Ci dobbiamo buttare anche lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Da Radio Number One, la situazione del traffico in questo momento.
1: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, ci sono 6 km di coda per incidente precedente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla Milano-Brescia code per un veicolo fermo tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia e poi incidente tra Rovato e Palazzolo, la direzione è quella di Milano. Incidente anche sulla 58, la tangenziale esterna all'altezza dello svincolo per la 1. Sulla 1 Milano-Bologna incidente allo svincolo di Parma in direzione di Bologna. Sulla 14 la Bologna-Ancona code per incidente tra Faenza e Imola in direzione di Bologna e poi c'è un altro incidente segnalato tra la diramazione per Ravenna e Imola, sempre verso Bologna. Sulla 21 la Torino-Brescia code a tratti tra Piacenza Ovest e l'allacciamento A21 A1 per un veicolo in avaria, la direzione è quella di Brescia e poi è ancora segnalato l'incidente all'altezza di Cremona in direzione di Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code a tratti per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure e tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6, entrambi in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano ci sono code per lavori tra Recco e Genova Nervi in direzione sempre di Genova. Concludiamo con la A26, la Genova-Gravellona-Tocce, ci sono code per veicolo fermo tra Ovada e Masone in direzione di Genova.
0: Ricordiamo che sabato 30 maggio, per chi si dovrà spostare in vista anche del weekend del 2 giugno, chiusura dell'autostrada del Brennero con rischio caos per il traffico a nord-est. C'è una manifestazione, il blocco per una manifestazione ambientalista e quello è il principale asse di collegamento tra Italia e Nord Europa e ci passa il 10% dell'import-export nazionale. Quindi la sua chiusura, anche se per 10 ore appunto il prossimo sabato, potrebbe avere pesanti ripercussioni sul traffico, sul commercio e anche sul turismo del Trentino Alto Adige e non solo. Quindi attenzione, se dovete spostarvi durante il weekend informatevi perché ci saranno appunto lunghe code, almeno sono previste. Questo è tutto, vi auguriamo buon viaggio. E buon viaggio con le donne al volante con Lilia Agnese. Questa serata continua dopo aver parlato insomma di professori, di studenti, eccetera, con la musica.
1: Esatto, almeno c'è la musica e c'è la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, nuovo singolo per lui per l'estate, Summer Funk, qui a Radio Number One con le donne al volante. Lilli, eccoci qui per parlare, alleggerire anche un po', insomma, dopo aver fatto arrabbiare tutti quanti parlando insomma di questi ragazzi che hanno picchiato i professori. Adesso allontaniamo questa vicenda e andiamo avanti parlando, a proposito di estate, di Zazà.
1: Oh, che
0: quegli esserini deliziosi. Tra l'altro, non so voi, io l'anno scorso, cioè veramente avevo pochissime punture di zanzara. Adesso guarda il mio braccio.
1: Beh, è vero, è
0: pieno,
1: rosso,
0: è pieno, pieno, è pieno, pieno, è pieno. Ma già siamo al 27 di maggio, io sono già massacrata.
1: È puntinata.
0: Che fatica. Però attenzione, perché ci sono brutte notizie per quelli che sembra abbiano, a parte che non è vero, della storia del sangue dolce, sai, tutte queste cose.
1: Beh, c'è un sangue tipo zero, è quello che attira di più.
0: Secondo me è più la temperatura corporea. Se hai la temperatura corporea piuttosto alta, le zanzare ti si avvicinano di più.
1: Quanto sudi anche, perché sì, sei bello
0: attrattivo.
1: No,
0: io non sudo, però ho una temperatura del corpo alta.
1: Sì.
0: Che devo fare?
1: Amico qua che ti misuro la fronte.
0: Io sono una stufetta del d'inverno. Cioè, vedi, se hai bisogno di scaldarti,
1: ti abbraccio.
0: No, è così. Esatto. Peccato che lo sia anche d'estate, quindi diventa veramente un casino.
1: Non bello.
0: C'è una ricerca scientifica che cosa ci dice?
1: Ci dà un po' una brutta notizia, perché sappiamo che gli spray, le lozioni, i diffusori sono a base di HIT. Questa sostanza per tenere lontano le zanzare. Ecco, questo studio ci dice che c'è un possibile effetto inatteso, ovvero alcune zanzare potrebbero imparare ad associare l'odore del DIT alla presenza di un ottimo pasto nascosto dietro appunto a questo odore, finendo così per lasciarsi guidare proprio dal repellente per mangiarci.
0: Non le freghiamo, insomma.
1: No.
0: Anche il repellente ormai ci passano, cioè, noi mettiamo il repellente, c'è la zanzara che ti passa davanti e ti fa...
1: Esatto, io sono più intelligente di te, ho capito
0: ti fa
1: che
0: la
1: dietro a questo odoraccio c'è una buona e succulenta ricompensa e quindi soffro un pochino perché questo odore mi dà fastidio, però ti succhiva tutto il sangue, sì.
0: Mi è piaciuto come l'hai detto, va bene, ok. Allora, abbiamo già stabilito questa cosa sulle zanzare, allora possiamo andare con Bruno Mars.

0: Olivia Rodrigo qui su Radio Number One. Tra poco noi donne al volante vogliamo parlare del prodotto tecnologico del secolo.
1: Sì, hanno deciso che c'è un prodotto in particolare che potrebbe essere appunto il prodotto tecnologico del secolo, come hai detto tu, Agnese, ma noi vogliamo sapere da voi quale potrebbe essere, secondo
0: esatto,
1: voi.
0: Secondo voi,
1: il
0: sì.
1: prodotto tecnologico del secolo.
0: Qualcosa che
1: veramente... Cos'è che ci ha cambiato la vita?
0: Sì, svoltato la vita,
1: sì.
0: svoltato la quotidianità, svoltato tutto.
1: Mentre ci pensate, state lì perché tra poco arriva anche una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: canzoni a Radio Number One, Lenny Kravitz con Fly Away, era il 1998, tra l'altro con estrema, come dire, originalità, lui ha deciso, visto che questo singolo era nel suo quinto album, di chiamare l'album Five.
1: Wow!
0: Ieri ha compiuto gli anni, tra l'altro, era il compleanno di Lenny Kravitz, 62, e non dimostrarli per niente, assolutamente. Complimenti a lui. Bene, con le donne al volante qui a Radio Number One non ci sono soltanto grandi canzoni, ma noi vi abbiamo fatto una domanda. Hanno stabilito che c'è un prodotto tecnologico del secolo. E quindi, prima di dirvi di che si tratta, noi vorremmo anche sentire le vostre opinioni. Sentiamone qualcuna.
2: Oh, donne al volante, siete fantastiche.
0: Grazie.
2: Sono Giuliana. Secondo me potrebbe essere questa cosa che ci ha svoltato la vita, la domotica o Alexa, Siri, insomma, l'intelligenza artificiale.
0: Beh, allora, l'intelligenza artificiale potrebbe essere anche davanti a tutto.
1: Sì, è vero.
0: Quella,
1: è vero.
0: Ok. Però, sentiamo.
3: Ciao ragazze, io avrei due prodotti tecnologici, se così si può dire, il condizionatore e la zanzariera. Hanno svoltato la vita. Ciao, sono Elena da Cremona, una donna al volante.
0: Brava. Ciao Elena.
1: C'è andata vicino.
0: Con questo caldo, la zanzariera che ti massacrano,
1: non sei, esatto.
0: E il condizionatore, come esatto. Fai a stare senza condizionatore? Veramente no, invece no. Perché l'intelligenza quasi. Artificiale è lì, ovviamente, per essere, insomma, ovviamente in cima. Però c'è anche un altro prodotto che negli ultimi anni si è visto spesso in giro, almeno così dicono gli esperti.
1: Beh, sì, sono quei piccoli ventilatori ricaricabili portatili per farsi aria quando fa molto caldo. Hanno cominciato in verità a diffondersi nel 2018 in certi paesi dell'Asia, come per esempio Cina, Giappone, Corea del Sud, perché lì ci sono state delle serie ondate di calore che hanno colpito tutta questa regione, macro regione asiatica. Pian piano ci sono state anche delle botte di calore anche qui in Europa e negli Stati Uniti, comunque nel mondo più occidentale, e pian piano si sono diffuse anche da noi. Sono quei mini ventilatori che ti porti in mano.
0: Sì, che ti fanno sembrare anche un po'.
1: Però comunque caldo.
0: Uno ti vede con sto coso in mano e dice vabbè.
1: Perché ci sono quelli da tenere in mano. Ma sì. Alcuni hanno fatto la versione pro, ovvero quelli che direttamente hai come se fosse una piccola collana. Una piccola. Sei presente quando i musicisti che suonano l'armonica mettono l'armonica al collo?
0: Okay.
1: Ecco, uguale con questa aria che ti spara sul viso e insomma ti tiene fresco.
0: Sì.
1: Ti tiene al fresco.
0: Sì, certo. Poi mal di gola garantito nel giro di
1: dai,
0: poco tempo.
1: Cioè, ma non è un condizionatore, è solo un ventilatore, l'aria che gira.
0: Vuoi mettere il condizionatore?
1: Però non puoi portartelo
0: senza
1: in giro.
0: Senza condizionatore, quello è il vero, quello è la vera scoperta del secolo.
1: Però del secolo scorso, questo
0: il
1: invece è del secolo, del nuovo millennio.
0: Del secolo,
1: del
0: nuovo millennio. Però, guarda, il condizionatore, provate a spegnere i condizionatori
1: adesso.
0: Con sto caldo. In casa o in macchina, cioè vai tu a fare chilometri e chilometri con sto caldone.
1: Col finestrino abbassato, davvero tamarro, sì.
0: Ma lascia stare il ventilatore piccolino da asporto.

0: manca giusto una settimana al concerto di Conan Gray. Questa era la sua Lonely Dancers che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Conan Gray, che unica data italiana, si verrà a Bergamo alla Chorus Life Arena. Radio Number One, radio ufficiale di questo concerto, già sold out.
1: Già sold out, quindi in questi giorni, anche nei giorni scorsi, abbiamo regalato i biglietti, quindi voi siete stati veramente fortunati, perché i biglietti non ce ne sono più e quindi purtroppo non c'è niente da fare. Però bravo Conan Gray, ci vedremo lì comunque al concerto. Noi vi salutiamo, ma solo per un attimo, perché poi torneremo per parlare di prodotti confezionati.
0: Esatto.
1: Dai, parleremo di quello.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One

0: Niente, qui a Radio Number One, buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Radio Number One Notizie.
6: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno, e non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
8: Evviva!
7: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
8: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
9: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tornando. Sorry, scusa, lo sento. Questa è la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che torneranno in tour il prossimo anno, tra giugno e luglio, negli stadi, insomma, grande festa anche con loro. Questa è Radio Number One con le donne al volante, Lilli
1: e Agnese,
0: per parlare di insalata in busta.
1: Oh,
0: perché
1: sì,
0: è uno di quei drammi a cui ogni tanto dobbiamo fare delle riflessioni, insomma, dobbiamo ogni tanto fermarci un attimo e pensare, quando acquistiamo le
1: insalate in busta,
0: in busta, ma la devo lavare o va bene così? Cioè, perché questo dubbio credo che un po' tutti ce l'abbiamo. Voi cosa fate? Lavate l'insalata in busta oppure la mettete
1: mangiate
0: direttamente nel contenitore e mangiate?
1: Sì, o nel piatto direttamente.
0: Tu cosa fai?
1: No, io non la lavo. Ma io non lavo niente. Ma sì, ma sono tutti antico. Non avete idea dello sguardo di Lilli?
0: No, guarda, questa mattina, sai perché questo argomento mi tocca particolarmente? Perché stamattina ho comprato l'insalata,
1: certo,
0: in busta. Di solito mi piace lavarla, pulirla.
1: Okay,
0: io, cioè,
1: okay.
0: Però avevo fretta.
1: Vedi.
0: E quindi, sai, quando arrivi alle 8 di sera, alle 8 e mezza di sera, e
1: dici voglio mangiare,
0: sì, voglio
1: adesso
0: mangiare qualcosa di veloce. E quindi ho comprato una insalata in busta. Poi stavo andando a casa e ho detto, ah, devo lavare
1: no,
0: oppure no?
1: Allora, in verità tu hai comprato proprio la cosa più pratica del mondo, cioè un'insalata, sì, che tu apri, non la devi lavare, non la devi scartare, non devi pulirla, la metti nel piatto e la mangi.
0: Ma è sempre così?
1: Beh, sì, tendenzialmente sì, ma gli esperti ci dicono giustamente di guardare l'etichetta o comunque la busta, perché sulla busta c'è scritto se vanno lavate oppure no, altrimenti c'è scritto anche di consigliare il lavaggio. Quindi in verità sono già state lavate, ma se vuoi dargli una passata in più, fallo pure, ecco.
0: Ok, 393 444 0444. Oh, ma che curiose che siamo.

0: something I wanna talk about.
1: Anch'io vi devo dire una cosa. Non lavo l'insalata.
2: Continuerai a parlare così per tutto il programma?
1: Certo, okay. Come Sabrina Carpenter e Madonna.
2: Ok, basta saperlo. Donne al volante, Radio Number One. Qui si parlava di l'insalata in busta, non va lavata oppure sì? Insomma, la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori non la lava.
3: Non la lava.
2: No, non la lava, anche perché se devi comprare l'insalata in busta per poi lavarla anche e perderci dell'altro tempo, di solito quando compri l'insalata in busta è perché sei un po' di corsa.
3: Perché devi mangiarla
2: sì,
3: subito.
2: Sì, devi. Ma sentiamo.
4: Buonasera. Allora, io per forza devo mangiare l'insalata in busta, lavata o no, perché le lumache mi mangiano la mia nell'orto, no! E quindi per forza quella in busta. Comunque sì, in busta, ma si lava.
2: Vedi? Okay, lui la lava. Però tantissimi i nostri ascoltatori scrivono che no, di solito non la lavano, ma proprio per questo motivo, perché sono tutti di corsa.
3: Certo, però comunque basta guardare la confezione, l'etichetta, c'è scritto se lavarla o meno, te lo dicono i produttori.
2: Esatto, poi se ti viene il mal di pancia, magari è colpa di qualcos'altro.
3: Ma esatto, magari hai mangiato altro, non è per forza l'insalata, sia chiaro.
2: C'è

0: voce straordinaria Teddy Swims con la sua Lose Control. Questa è Radio Number One, donne al volante. C'è un trend dell'estate, visto che abbiamo parlato di insalata in busta e comunque parliamo di cibo, c'è una tendenza appunto per questa estate 2026, un trend che io comunque, mi dispiace, non
1: seguirò. Ma
0: no, non seguirò.
1: No. È il gusto fraisi, ovvero è frutta in cui si, o comunque anche verdura, in cui si inserisce il peperoncino piccante.
0: Quindi così. Frutta con il peperoncino.
1: Cioè,
0: ma perché?
1: Tagli una mela e ci metti dentro un po' di peperoncino, uno jalapeño, così.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: È una tendenza gastronomica per questo 2026, se volete provare, salvo poi andare praticamente a fuoco e acqua.
1: Latte, cioè, latte,
0: esatto,
1: ricco.
0: Esatto, oppure latte, però sembra che sia così.
1: Sì, perché mischia il dolce della frutta e il piccante del peperoncino, quindi è un contrasto molto piacevole secondo alcuni.
0: Vabbè, saranno un tormentone, dicono, di quest'estate, non soltanto in Italia, ma soprattutto,
1: esatto,
0: in
1: soprattutto
0: Messico. In Messico, sì.
1: Messico,
0: lì magari,
1: okay.
0: Sì, vabbè, state lì tra poco il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: For now. Radio Number One Meteo.
1: Che tempo farà domani? Soprattutto farà meno caldo domani? Lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: E allora, domani farà meno caldo? Ci sarà quel grado in meno rispetto ai 35-36 di oggi?
2: Sì, guarda, intanto oggi giornata record veramente per tutta la pianura padana, perché abbiamo diffusamente raggiunto i 35-36 gradi da Torino a Milano, andando poi verso il Veneto, l'Emilia Romagna, veramente temperature come nelle più forti ondate di caldo di luglio ed agosto, solo che ovviamente siamo ancora nella terza decade di maggio. Giornata veramente record, caldissima su mezza Europa. Già qualche temporale però sta interessando in quest'ora il Triveneto, le zone alpine della Lombardia, quindi insomma qualcosina inizia a cambiare e nella giornata di domani un paio di gradi in meno, farà sempre caldo ma magari uno o due gradi in meno in pianura ci saranno, quindi diciamo tra virgolette si inizia un po' a respirare. Domani tra il pomeriggio e la serata tra l'altro si attiveranno i temporali su Alpi, Prealpi, anche Appennino Tosco Emiliano, quindi l'Appennino settentrionale. Qualche fenomeno domani sera potrebbe avvicinarsi alle adiacenti zone pianeggianti, quindi insomma piano piano in vista del weekend, che farà sempre caldo però perdiamo qualche grado, quindi in vista del weekend un po' si inizierà a respirare, non ci saranno più questi picchi estremi di 35-36 gradi, quindi diciamo un weekend un po' più vivibile. Attenzione appunto però domani pomeriggio sera, dove ci saranno questi temporali e soprattutto dicevo a ridosso delle zone montuose, non escludiamo anche locali grandinate, quindi localmente potrebbero essere di forte intensità.
3: Ecco, quindi scaricate l'app di Trebi Meteo per capire se la vostra località sarà interessata da questi temporali. Noi ti ringraziamo Nico Schiodetto, buona serata.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: E con le donne al volante, qui si parla di cibo, di meteo, si parla
3: domani.
1: Attenzione perché domani, tra l'altro, cari ascoltatori, si celebra proprio domani 28 maggio l'International Burger Day. E quindi noi, proprio in occasione di questo, parleremo di burger.
3: Burger di pesce, di però. Fish attenzione. Burger. Fish burger lo faremo con un esperto, con Riccardo Quintilli, direttore del Salvagente, che ha da dire la sua su alcuni fish burger in commercio. Restate qui e tra poco ascoltiamo, ci sarà l'intervista, ma prima appunto Paola Jezzi.

0: sua stessa direzione, la nostra direzione è quella del salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Anche questa sera con le donne al volante, come d'altronde ogni mercoledì da anni a questa parte, c'è l'appuntamento con il mensile Il Salvagente, che salva appunto la gente, in questo caso i consumatori, da tutte quelle cose che non dovrebbero essere. Ecco, quindi parliamo veramente di un po' di tutto, soprattutto di cibo. E allora ne parliamo con il direttore Riccardo Quintili. Benvenuto Riccardo.
3: Bentrovate, bentrovata a chi ci ascolta.
4: Sul numero di maggio del Salvagente c'è un articolo che si intitola Burger di pesce o di pan grattato? Beh, direi che insomma il titolo è molto chiaro e quindi vogliamo chiedere a te quelli che mangiamo, che compriamo al supermercato sono effettivamente dei fish burger oppure dei bread burger?
3: Eh sì, perché noi ne abbiamo messi a confronto 12, le percentuali diciamo di pesce sono intorno mediamente poco sopra il 50%, quindi stiamo parlando sostanzialmente di una via di mezzo, già di un panino col pesce in pratica, perché il resto è panatura, ma non solo purtroppo, perché ci sono anche una serie di additivi per tenere assieme questo pesce e farlo conservare. Però detto questo, ce ne sono di diversi tipi, ci sono burger di pesce che arrivano anche all'80, al 90% di pesce, però in cambio si deve rinunciare a quell'effetto croccante, l'effetto croccola, tanto per capirci, che invece piace così tanto. Quindi nel conto bisogna mettere che da una parte ci sarà sicuramente la croccantezza, dall'altra di pesce ce n'è più o meno la metà del contenuto.
2: Tra l'altro Riccardo, voi fate notare in questo articolo, tra l'altro ricco davvero di argomenti, che il merluzzo ad esempio è un pesce povero di grassi, peccato che poi ne vengano aggiunti parecchi durante la preparazione.
3: Esattamente, al contrario del salmone che ne ha diciamo di suo, il merluzzo ne ha pochi, ma questo significa anche che le carni, per tenersi assieme, diciamo a non sfaldarsi, magari hanno bisogno di alcuni additivi, e questo purtroppo succede spesso, o almeno l'abbiamo notato in diversi fish burger, ma proprio per come è fatta la carne di merluzzo. C'è da dire però che ci sono aziende che riescono a non mettere additivi di questo tipo e quindi a presentarci un fish burger comunque diciamo più che dignitoso, ma senza questi additivi per tenere assieme le carni.
4: Infatti voi fate affidamento, anzi riportate le parole del dottor Enrico Veronese, che dice che questi alimenti non vanno demonizzati, però è bene sapere che spesso si tratta di alimenti ultraprocessati.
3: Esattamente, e questo diciamo è, ormai sappiamo tutti che gli ultraprocessati, proprio per una lista lunghissima di ingredienti e spesso di additivi, diciamo non sono l'ideale per l'alimentazione. È chiaro che un fish burger ogni tanto è una scelta, se volete, anche positiva anche nei confronti della dieta dei bambini. L'importante è che sappiano e che capiscano, attraverso magari anche i nostri menu da genitori, che il pesce non è solamente quello, che non è solo un fish burger.
2: Esatto. E qui naturalmente entrate, esatto,
4: così comodo tirarli fuori dal freezer e metterli subito in padella o in forno.
3: Eccolo l'errore.
4: Attenzione.
3: Classico, sono prefritti, quindi diciamo un'ulteriore frittura in padella, cosa piuttosto probabile, ahimè, è un errore. Meglio in forno.
4: Ok, bene, buono sapersi.
2: Quindi leggete questo articolo che trovate sul mensile Il Salvagente, che trovate in edicola, burger di pesce o di pan grattato, e grazie naturalmente a Riccardo Quintili, il direttore del mensile Il Salvagente. Buon lavoro Riccardo.
4: Ciao.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
5: Radio number one.

0: di Lady Gaga e Dirty Runaway qui su Radio Number One, ma noi vogliamo pensare alle vacanze. E quindi scegli l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Molto carino il video di questo brano di Natalie Imbruglia del 2005, Shiver. C'è questa atmosfera registrato a Kiev, tra l'altro in Ucraina, ma atmosfera da film di spionaggio.
1: Esatto.
0: Cioè, proprio
1: i seguimenti,
0: sì, coltre di nebbia, sai quelle,
1: sì,
0: atmosfere un po' così.
1: Registrato,
0: no?
1: In inverno. Infatti,
0: esatto,
1: sì.
0: esatto. Vabbè, come brava Natalie Imbruglia, bella e brava. Tra l'altro, grandi canzoni e ogni sera dalle 22 appuntamento con Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, quindi vi aspettiamo. Attenzione, perché noi donne al volante abbiamo letto questa notizia e abbiamo detto: ammazza che fortuna che hanno avuto questi. Cioè, in un impianto automatico
1: di benzina, di carburante,
0: benzina, sì, un distributore diesel a 20 centesimi al litro per un errore del distributore.
1: Esattamente, siamo in provincia di Merano, però dal sistema centrale di Milano è stato inserito il prezzo di 0,199 euro al litro invece di 1,999. Danno da 10.000 euro. Il gestore è disperato, ci credo, perché tutti poi, appena hanno saputo, appena si sono accorti, sono andati a fare rifornimento. E io li capisco.
0: Sono arrivati con le taniche. Si sono dati, cioè, proprio c'è stato un passaparola. Arrivavano anche dai paesi vicini.
1: Certo.
0: E quindi tutti per questa anomalia, insomma, vabbè, adesso tu non l'avresti fatto, scusa.
1: No, assolutamente l'avrei fatto sicuro.
0: Tu un bel pieno a 20 centesimi il diesel non l'avresti fatto.
1: Soprattutto con la macchina a benzina, l'avrei fatto lo stesso. Con la tanica la rivendevo qualcun altro.
0: Ah, ok.
1: No, certo.
0: Beh, sì, no, sono cose brutte effettivamente, però
1: sei lì,
0: non
1: cosa
0: è
1: fai?
0: Colpa dell'automobilista, no. Tu vedi 20 centesimi e dici ammazza.
1: Infatti gli automobilisti, chi comunque si è rifornito, non dovrà pagare la differenza, diciamo così, perché comunque è stato un errore del sistema centrale.
0: Certo, è così, vabbè, comunque
1: povero gestore.
0: Sì, ma che botta di fortuna.

0: Miley Cyrus per chiudere questo appuntamento. Io torno alle 22 con Number One Classics. Vi lasciamo con i ragazzacci.
1: Esatto, quelli dell'Happy Hour. E noi torniamo domani, come sempre, alle 17.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Musica che cerchi è

0: take it to the flow now. Solagenic, photogenic,
1: shoot. Ma buonasera a tutti, sono le 20 in punto, state ascoltando Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
5: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi: potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
4: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi, dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City,

0: titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Radio che mette in ordine perché lasciano in giro sempre un macello qua nel locale. Che...
4: Non lo voglio sapere.
3: No, dovrebbe saperlo lei, che dovrebbe mettere a posto invece. Vero, signor Gabro? Dica qualcosa alla barista. Professor.
5: Glielo dica lei, io saluto. Buonasera a tutti, buon mercoledì. Ci siamo sempre noi due, quelli famosi che ci chiedete le foto ogni giorno.
3: Sì, sì, sono quelli infamosi più che altro. Va bene, salutiamo le donne volanti che sono in fase di rientro dopo la fase di decollo all'inizio del pomeriggio. Sono in fase di rientro in questa serata, che torneranno puntualmente domani nella giornata di giovedì. Siamo prossimi al fine settimana, signor Gabro.
5: Alleluia.
2: Mamma mia.
3: E attenzione, perché questo ormai lo diciamo da tempo, è il programma, è il vostro open bar preferito, programma che tra le altre cose alza l'asticella proprio del mondo della radiofonia, del quoziente intellettuale. Proprio alziamo il livello che certe volte non si sa neanche a che altezza andremo.
5: Probabilmente di un millimetro, ma non ci vogliamo pensare.
3: Però attenzione, molta attenzione, perché per farvi capire subito dove vi trovate, così non, giusto per non distrarvi, alla prima cosa che facciamo all'inizio dell'appuntamento
5: è, l'ho comprato io oggi, leggiamo il giornale sul bancone del bar con il santo.
3: Attenzione, perché oggi è Santa Atanasio.
5: Ah,
3: quindi se avete un amico che si chiama Atanasio, un amico che si chiama Atanasia, gli telefonate, ci fate gli auguri dell'onomasio, perché è sempre bello ricevere degli auguri, come diciamo noi.
5: È un nome che sta benissimo con l'accento del sud, io me l'immagino Atanasia.
3: Ah, io pensavo stesse bene con i colori chiari, non so.
5: Va bene, andiamo avanti.
3: Niente, no, se iniziamo così iniziamo già male. Va bene, attenzione, oggi è la giornata mondiale degli aspirapolveri pieni, quindi metti il caso che oggi ci avete l'aspirapolvere vuoto, non è la vostra giornata.

0: Domenica però, come facciamo?
1: Buon mercoledì, fa lo stesso.
0: Dice, tanto è uguale, no? Qual è il problema? Buona serata, benvenuti. Attenzione, mercoledì sera siamo a cavallo, come dice lei, no? Di un asino probabilmente, però non vuoi. Però attenzione, perché questo è il programma che in assoluto eleva proprio il livello, proprio alziamo proprio, parliamo solo a coloro che capiscono questo programma, mica a tutti, mica è un programma per tutti, diciamolo. E allora attenzione, perché cosa altra importantissima che facciamo?
1: È arrivato quel momento della giornata in cui anche chi non crede a niente spera che comunque arrivi una bella notizia, quella dell'oroscopo.
0: Oh, ma noi attenzione, perché noi per farvi contenti noi vi leggiamo l'oroscopo di domani, che sarebbe insomma banale. Ma no, dai, cosa fai?
1: Quello di oggi,
0: così almeno metti in caso che la giornata è andata come dicevano gli oroscopatici, hai visto? Se invece non è andata così, tu dici, hai visto? Dici la stessa cosa, una fatica a esprimere determinati pensieri.
1: Che segno abbiamo pescato oggi, allora, signor Lucchino? Solo uno.
0: L'estrauta del segno la facciamo noi per non farvi litigare, perché prima arrivate tantissime per chiedere il vostro segno, poi qualcuno dice no, non mi leggi mai il mio nome. Allora noi andiamo
1: c'è il sacco da box di lei, infatti,
0: attenzione, estraiamo. Abbiamo estrauto il Capricorno stasera. Ha visto il Capricorno? Guardi che è uno di quei segni lì che guardi, poi glielo spiego. C'è più serenità, solo l'amore può creare qualche disagio, oppure non riesci a vedere chi ami quando vorresti. Chi può dirlo?
1: L'amore d'estate è pericoloso.
0: È pericoloso. Nel lavoro non pretendere l'impossibile. Ecco, mi sembra abbastanza sintetico.
2: Solo cose tangibili.
0: Allora, se siete del Capricorno e o non siete del Capricorno, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, voi fatecelo sapere, perché poi ovviamente noi puntualmente tiriamo le orecchie agli oroscopari.
1: La risposta sarà sempre uguale, sì, ci hanno azzeccato, hanno preso veramente tutto, oggi la giornata è andata proprio così, assolutamente,
0: niente. Allora giusto per allietarci, ascoltiamo Jet.

0: Clubs Around, Radio Number One, siete nel posto giusto. Buona serata, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo.
0: Mica c'è solo lei. No, ci siamo tutti? Ci siamo tutti, non lo so se ci siamo tutti o meno, magari qualcuno deve ancora arrivare, poi magari tra un attimo arriverà, chi può dirlo? Nel frattempo, qualcuno che è puntualissimo ha ascoltato la giornata. Scusate, adesso volevo dire. Metti il caso che stia sia sfuggito.
2: Ciao ragazzi, urrà, oggi è la mia giornata.
0: Ecco.
2: Infatti l'aspirapolvere l'ho svuotato stamattina.
0: Calma, visto, fantastico ragazzi, avete sentito, ho svuotato l'aspirapolvere stamattina. Mica cose che capitano tutti i giorni.
1: Può svuotare anche la mia?
0: Adesso vediamo. Allora, segno zodiacale gemelli dice, ma mica abbiamo letto i gemelli, abbiamo detto capricorno. Infatti, gemelli, dopo 8 ore di lavoro in una logistica andiamo a giocare a tennis sotto il sole col figlio. Ottima idea, perché oggi direi che è precisa proprio per rilassarsi al massimo. Ciao
1: oggi
0: Robin,
1: si suda, si
0: mamma mia
1: grassi.
0: Ragazzi, e tra l'altro un saluto anche al commissario Gabbro, ormai l'hanno battezzata così.
1: Ah, sì.
0: Va bene. Salutiamo anche Anna, salutiamo anche Mauro le lavatrici e salutiamo anche Maria Grazia la Sicilia.
1: Buonasera.
0: Carusi Biaddi, che non so cosa sia, poi faremo va bene. Ah no, visto che arriva l'estate, arriva il caldo, arriva quella roba lì che poi tutti soffrono,
1: è arrivato.
0: E poi c'è la trasudazione, si suda, fa caldo, no? Beh, mamma mia. E allora fate attenzione un po' a quello che mangiate, no? Perché questo non è una novità, però sapete che ogni tanto fanno queste ricerche di mercato, queste analisi, gli scienziati che ne sanno una più del diavolo vengono pagati per fare delle scoperte miracolose, no? Come per esempio il fatto che in base a quello che noi consumiamo, cioè che ingeriamo, che mangiamo in fase digestiva, espelliamo poi delle profumazioni, mettiamola così, ok? Alternative a secondo dei casi, no? Vabbè, uno dei più evidenti è l'aglio, che tutti sappiamo che traspira molto bene dalla pelle, beh, questo lo conosciamo, ma poi ce ne sono tantissimi altri. Quindi soprattutto attenzione, perché l'hanno detto degli esperti che li hanno pagati anche per dire questa cosa: quando arriva l'estate cercate di mangiare cose che poi alla fine non potrebbero creare problematiche a livello di olfatto in vicinanza di terze persone.
1: Solo frutta, solo arance, fragole,
0: sì, anche arancio, limone, fragola, banana.
1: Che almeno profumano.
0: Ah, profumatissimi, va bene, va bene. Buona serata, se anche voi profumate fatecelo sapere. Cosa mangiate stasera, giusto per sapere la profumazione come andrà a finire. C'è Fulminacci nel frattempo.

0: Maledetto me, Fulminacci, Radio Number One. Attenzione, perché tra un attimo torniamo con il primo appuntamento del dedicato, amica.
1: Ciao, raga.
0: Ciao.
1: La Pucci, sì, è tornata dal mare ora.
0: No.
1: Si stava

0: Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili.
0: Nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Spazio con la situazione meteorologica dei prossimi giorni, in particolar modo per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che ci tengono informati. E allora attenzione, domani al nord flessione del campo barico con sole al mattino ma temporali in arrivo nel pomeriggio sulle Alpi. Al centro invece sereno, poco nuvoloso su tante le regioni e l'intera giornata, mentre soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino con bassa probabilità di pioggia, questo al sud. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3D Meteo.
2: E allora fa caldissimo, siamo tutti pronti a cercare un angolo d'ombra dove rinfrescarci, siamo anche pronti ad ascoltare il primo pezzo dei nostri spazi del dedicato Fate Veloci che poi finiscono, Radio Number One.
0: Radio Number One presenta...
1: Mamma mia, stavo dicendo è l'ultimo, invece è il primo. Mamma mia. Io certe volte non... perché stavo dicendo?
2: È arrivato il momento di aprire le danze.
1: Apriamo le danze anche per quanto riguarda questa serata, questo mercoledì sera, questo 27 di maggio, metà della settimana e ultima tra le altre cose settimane di questo mese. Ahimè.
2: Sta volando comunque, mi sembra ieri che...
1: Ha visto?
2: Cioè, eravamo a Capodanno.
1: Fortuna che non soffre di vertigini, sennò eravamo messi male, va bene. Salutiamo Enrico che invece voleva ascoltare una

Ace of Base, The Sign, 1993, la storia della musica è ripercorsa grazie a quelle che sono le vostre richieste, e questo gruppo svedese Ace of Base, che è poi conosciutissimo per All That She Wants, mentre questo era The Sign, secondo album, tra l'altro estratto dal secondo album, dove le sonorità un po' cambiavano dal precedente, anche se poi fondamentalmente questo secondo prodotto e questo secondo progetto ottenne molte più gratificazioni dal punto di vista della critica, con qualche Hours for the Best Pop Performance, pensi un po'.

0: Seven Sound Capital Cities Radio Number One. Oh, vede che c'è il signor Antonio che è goloso di aglio e dice: io so che c'è questo problema della trasudazione.
1: Ma se ne frega?
0: Esatto. Bella questa cosa.
1: Bravo Antonio. Fa caldo.
0: Beh, capisci, quando ci sono questi problemi, no? E poi ci sono quelli che li mettono lì a studiare. Che cosa state studiando?

0: Loser, Post Malone, Jelly Roll. Happy,
1: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qui, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, lo dica.
2: A quelle che volete regalare a un amico, alla mamma, al papà, alla fidanzata, al marito, tutti. Mamma, noi siamo qui apposta.
0: Anche quello lì no.
2: Anche allora,
0: si può, anche per. Guardi, perché succedono delle cose, non si può, non. Guardi,
3: non lo voglio sapere.
0: Neanche io in questo caso.
2: Fatelo di nascosto.
0: Fatelo di nascosto cosa? Oh.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
2: Ha sentito amante?
0: Lei è arrivato subito. Non ho fatto in tempo a dire amante che lei è arrivato. Vabbè.
4: Ciao, quasi mi bevo qualcosa.
0: Dai, guardi. Guardi, lei pensava il contrario, signor Capro?
2: Stavo preparando un bicchiere d'acqua, ma mi sa che intende altro.
0: Secondo me altre prospettive, vabbè, ma di questo ne parleremo più tardi. Benvenuti, buona serata, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20. Abbiamo da poco iniziato, poi a partire dalle 22 invece ci sarà la nostra Lindy.
2: Number One Classics.
0: Con tutte le canzoni dal passato, 70, 80, 90, 100, quando sono bellissime.
2: Anche 104.
0: Sì, dipende da quanto sono belle. E ovviamente ogni sera vi accompagna per un'orettina con i vinili spolverati, anzi rispolverati, dal nostro signor Gabbro, che puntualmente fa le pulizie nell'archivio della radio.
2: Tutti
0: diciamo.
2: Santi giorni.
0: Tutti i santi, se no senti il rumorino del vinile che non va bene. Cioè, se c'ha quel suo fascino, ma è meglio sentirlo pulito il suono. Va bene, salutiamo a questo punto Marzia, che voleva una canzone. Arriva la canzone. Ma perché? Era per qualcuno? No, per nessuno.

Inizialmente è composta da Vanessa Carlton, appunto, con questo giro di pianoforte che aveva bozzato e l'aveva intitolato Interlude. Poi in un secondo step, con la collaborazione invece di altri artisti, in particolar modo di Kostis Wrightsler, cambiò un po' la forma, anche se qualche annetto prima, quando lei abbozzava al pianoforte a casa questa cosa, la madre Heidi, che non è Heidi quella di Carlton, no, era la mamma di Carlton, diceva: attenzione, perché questa mi sa che sarà una hit. Ed effettivamente, diciamo, che c'è, le mamme certe volte, ma non certe volte, quasi sempre ci azzeccano. The

0: buona serata, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour.
1: L'Happy Hour con Luchino e Gabro fino alle ore 22, c'è la barista, c'è il Berti, ci siete tutti, anche voi, diciamo
0: Berti
1: il numero, signor Luchino.
0: Sì, lo dica.
1: Al 393-444-0444, anche per richiedere il prossimo spazio del dedicato.
0: Potrebbe essere un'idea, Berti, perché Berti non si vede? Cosa sta facendo là dietro, Berti?
2: Io le vado a tacchinare tutte, eh?
0: Sì.
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, è una fatica.
2: Pesca a strascico si chiama.
0: Siamo a posto, Berti. Noi siamo preoccupati per lei.

0: Dov'è il marito? Non si sa. Rai, lei sa dove è andato?
1: Non ne ho idea.
0: Va bene, però alla prossima ora torniamo comunque noi, eh?
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: seconda ora inizia sempre così.
1: La seconda ora è bellissima perché la seconda ora inizia così. Inizia.
0: Inizia che ci sono molte persone in questo momento che stanno cenando, molte altre che hanno finito di cenare.
2: E molte altre come noi che non ceneranno mai.
0: Ma tipo dire, noi potremmo cenare. Gandalf cosa ne dice? Potremmo cenare almeno stasera.
3: È impossibile, mio figlio.
0: Niente, ma l'abbiamo presa in cucina a fare che cosa?
2: Ah, l'ha preso lei, non lo so.
0: E lei ha detto che ci voleva uno vegano, io ho preso uno vegano.
2: No, ce l'ho io prima in cucina con i salmoni.
0: Con i salmoni sempre in sera, una cucina in salita.
2: Adesso è una cucina senza piatti, senza cibo, senza
0: È una cucina così, va bene, che ci possiamo fare? Va bene, benvenuti, questa è la seconda ora dell'Happy Hour e questo è l'appuntamento, anzi si apre sempre la seconda ora con un appuntamento dedicato, appunto terz'ultimo della serata, dove voi potete andare a richiedere la vostra musica e le vostre canzoni, perché ovviamente, cioè se volete richiedere della musica potete comunque farlo, perché noi siamo a disposizione. Potremmo ricordare per esempio anche un numero,
2: yes,
0: no?
2: Yes, il 393-444-0444 per richiedere il vostro brano preferito.
0: Diciamo.
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
2: Nada de nada, finiti anche stasera. Potete restare con noi però ad ascoltare tutti quelli che sono già stati selezionati.
0: Esatto, e dirci per esempio cosa state combinando in questa serata, questa metà settimana, questo mercoledì sera, giusto perché noi siamo un po' curiosi, no? Giustamente.
2: Tanto.
0: Siamo gente curiosa. Ciao Francesca, arriva la tua canzone.

0: 79 penso che quello che sia rimasto di più di questo singolo sia anche quel sonnettino che arriva con la prima musica elettronica alla fine degli anni 70, con arrangiamenti che arrivano dai primi esperimenti con quei suoni che tu dici che roba è questa. Però questo singolo interpretato da Anita Ward, che era una cantante, attenzione, perché Anita Ward non è che ha scritto questo pezzo, c'era Knight che scrisse questo pezzo per lei, e tra le altre cose poi fu pubblicato anche un album, ma in assoluto diciamo che fu un flop generale, perché questo in assoluto è l'unico singolo venduto da Anita Ward che poi si ritirò in secondo step dal mondo della musica. Però tranquilla, qualcosa aveva fatto almeno.
1: E chi ce l'aveva questo singolo? Noi.
0: Chi ce l'aveva?
1: Questo singolo che ha fatto successo, noi di Radio Number One.
0: E
1: ovviamente
0: noi ce l'avevamo qui spolverato dall'archivio in vinile, che ovviamente spolvera il signor Gabro, che poi più tardi, attenzione, arriva.
1: Torna al Number One Classics, tra poco corro giù nell'archivio a pulire tutto. Dalle 22 alle 23 c'è Lilli, grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che poi vengono anche ritrovati e riscoperti all'interno di una serie, diverse serie televisive anche di questi ultimi anni, dove si va a spolverare la musica della storia degli anni 70, degli anni 80. Quello che fece un po' all'inizio per i nostalgici la serie di Miami Vice, dove sì, per la prima volta venivano riproposti dei singoli e delle hit e non ancora hit del periodo all'interno della colonna sonora di questo telefilm storico, dove poi venivano portate mano a mano ad essere poi ufficialmente delle hit. E poi lì c'erano anche dei protagonisti attori, perché tipo Phil Collins e tanti altri fecero parte all'interno, visto che prima parlavamo anche di Phil in privato, c'era anche questa situazione. Attenzione, attenzione, attenzione, perché
1: che
0: adesso
1: succede?
0: C'è tutta l'intelligenza artificiale, no, per la musica, ormai di che cosa stiamo parlando? Chi si inventa più la musica, chi fa la musica? Ma questo è l'ultimo dei problemi dal mio punto di vista, no? Perché
1: dice,
0: ovviamente perché l'intelligenza artificiale ha acquisito tutto quello che noi uomini abbiamo concepito, ovviamente lo può ottimizzare, perché viaggia molto, ma molto più velocemente del nostro cervelletto.
1: Bisogna vedere se viaggia dritta o sbanda.
0: Questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata. Però un allarme scatta dall'Unione Europea, dove Flint in questi ultimi giorni ha decretato, quasi, non dico ufficialmente, ma virgolettato, il fatto che l'AI potrebbe essere un bel disastro filo economico, non solo per il sistema europeo economico, ma per tutto il sistema mondiale. Perché se non è controllata nel giusto modo e non è gestita nel giusto modo, c'è quel rischio lì, no? Sa come funziona, no?
1: Dice, che quindi chi è che va a rimetterci poi? Noi?
0: Io non lo so, io solitamente, guardi, dopo glielo spiego dopo. Io non lo voglio, io penso che non ci sarò, adesso andrò via, vado via, parto.
1: No, non sia così pessimista.
0: Io parto, guardi, le regalo in mano, sì, ma parto.
1: Va

0: questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Nel frattempo qualcuno suggerisce il fatto che l'intelligenza artificiale forse non sia così d'aiuto a tutti. Non è vero, perché secondo me se è studiata, se è usata nel modo giusto è sicuramente un aiuto per noi, poi dipende sempre dai punti. Non bisogna abusarne come tutte le cose, come per esempio con lo smartphone, no?
1: Ha detto bene, dipende.
0: Dipende, anche lo smartphone era comodissimo, ma se abusi...

0: Fabulous Mac su Radio Number One, l'Happy Hour torna tra pochissimo, state lì.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: vedi?
1: Lei è un critico.
0: No, sto facendo i complimenti di ascoltare che sia Gabbro.
2: Veramente, un battito di ciglia e sono le 21.25.
0: Ha visto, vede, vede. Certe volte il tempo è meraviglioso che vola così insieme ai nostri amici che da casa puntualmente richiedono le loro canzoni, fanno le loro dediche, fanno le loro richieste musicali, richiedono della musica, no? Perché poi è giusto richiedere della musica.
3: Non
0: che...
3: ci abbiamo
0: sì,
3: più spazio.
0: L'avevi già detto.
2: Ma lui pensa che gli ascoltatori non si ricordino, oppure è bravissimo e lo ricorda anche a chi si è appena collegato. Cioè, non è,
0: adesso, perché adesso si gira così, mi fa la faccia? Sei offeso? Sei offeso, Berti? Sei offeso?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Si è offeso, si è offeso, si è offeso. No, Berti, guardi, facciamo che così stasera, per non fare così che lei si offenda, facciamo che come se abbia pagato tutto. Facciamo così, facciamo.
2: Tanto ormai lei sa di essere in debito, ma quindi sì, ci ha messo una pietra sopra.
0: Ormai è così, dai.
3: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, benissimo. Allora, attenzione, non ci abbiamo più spazi, ma già l'ha detto Alberti, poi lo sapevamo già anche prima noi. Salutiamo tutti gli amici che messaggiano. Ciao Sami, salutiamo Max, salutiamo tutti gli amici Stefano, buona serata Barbara, buona serata anche a Tony e buona serata anche a Ettore, che voleva una canzone perché voleva dedicarla alla sua dolce metà Antonella. Oh.

0: questo bellissimo Jessica Stop Loving You, Michael Jackson, Sidney Garrett, che tra l'altro Sidney Garrett compose insieme a Michael Jackson questa canzone, tra sempre con il supporto di Quincy Jones, grandissimo Quincy Jones, ma ricordiamo senza ombra di dubbio, a parte Quincy Jones, il fatto che Sidney Garrett, magari un po' sconosciuta al tempo che fu, iniziò nell'84 con il primo successo che fece con Danny Howard, che sto parlando di Don't Look Any Farther, che magari qualcuno sfugge, a qualcuno invece non sfugge, quindi stiamo parlando di proprio una roba così, capitano quelle robe lì, dai. Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Non conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: un po' lungo, vero?
1: Dice, andiamo lunghi stasera?
0: Noi andiamo lunghi perché ci piace proprio il fatto di
2: donne
0: sì
2: al barlucchino.
0: Ma sinceramente siamo arrivati, quanto siamo arrivati?
1: quasi all'ultimo spazio del dedicato.
0: Esatto, quindi siamo arrivati già da un po', quindi non è che è un problema.
3: No, cioè, meno male che anche il signor Maurizio la pensa come me.
0: Come
3: stasera
0: pensa?
3: Veramente serata limone duro, cumbia.
0: Ma perché sta facendo delle indagini nel frattempo il commissario Gabbro per capire il perché di questa cosa, però va bene uguale.
1: Comunque basta stuzzicarli un attimo e loro partono in qua.
0: Niente, va bene. Allora c'è Mario che dedica al suo amico Jimmy una canzone perché la ballava.

dove ci siamo quei nomi strani. Gruppo tedesco di Eurodance, e questa fu una hit nel 1992, appunto, Rhythm is a Dancer degli Snap. Beh, bravi, eh.

0: carissima. Oh,
1: buonasera.
0: Ma buonasera, Costa.
1: Sto imparando il cinese.
0: Senta, non ci crede più nessuno, anche perché è una storia vera.
2: Ci provo ogni volta, ma ormai la conosciamo.
0: Niente, lei sa solo una lingua, la sua, quella roba lì. La lasciamo stare. Quella dei cibernauti. Talk to you.

0: Mauro.
1: Salutiamo anche Mauro che sta per chiudendo, come si usa dire.
2: Posso avere un aumento?
1: No, ma ne parliamo domani, come al solito, ma poi che dire, non
3: c'è
1: so.
3: Lucchino, sì. Che pezzo! Sì. Questo sì, questo è il livello altissimo.
1: Altissimo, altissimo.
3: Livello altissimo.
1: Va bene, allora salutiamo il signor Maurizio. Salutiamo tutti.
0: Tutti
1: quanti, ci becchiamo domani puntuali dalle 8, sempre qui su Radio Number One, sempre per l'Happy Hour. E ovviamente puntualmente tra un attimo arriva anche la nostra Lilly con Number One Classic. E voi, come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, almeno voi.
4: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Pronti anche questa sera per riavvolgere il nastro per 60 minuti con Number One Classics. Diamo il via ai ricordi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly e, abbandonati i panni della donna al volante, mi metto in viaggio con voi tra le note, schiacciamo il pulsante e partiamo subito con un grande classico, Elton John.
1: Number One Classics.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.